Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso.

0: voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Loving.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Solo nostra. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
1: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
0: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
1: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
0: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
8: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
10: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Ma quanto sei golosa!
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
1: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
0: inferriate, ringhiere,
1: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
0: portoni scorrevoli industriali,
1: strutture per parcheggi coperti modulari,
0: strutture e macchinari inox per littica,
1: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
1: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
0: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
5: Acquista!
4: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
4: Con Take and Drive vinci sempre tu!
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BTS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two. 2K Hits.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540 274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
10: Ti prendo le mani.
9: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali

0: l'ambasciatore Sweet Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'ambasciatore Sweet Hotel.
2: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
1: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'ambasciatore Sweet Hotel,
2: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
2: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
2: Hosh Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
2: Hosh Caffè.
1: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: La riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
8: Gran Sostanco, Eaton Beach.
7: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
8: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
7: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
8: Stabilimento Gran Sostanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
7: Gran Sostanco, mi piace. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Elizabeth Taylor è la canzone che stiamo ascoltando di Taylor Swift. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buongiorno, buon martedì. Martedì 7 luglio 2026 da Radio BCS, da Sottomarina Lido vi giunga il mio saluto intanto. Bentrovati, bentrovate. Come state? Tutto bene? Dai che sta cominciando a salire il caldo, eh? Stamattina, vi dico subito, siamo già intorno ai 30 gradi, eh? Eh sì, beh, era tutto secondo le previsioni, tutto previsto, era già tutto previsto. Citando anche una canzone di Cocciante. Ebbene sì, fa caldo e sempre di più a quanto ci dicono i meteorologi. Per cui, vabbè, prepariamoci, dai, siamo in piena estate, è anche normale. Buone vacanze a chi è in vacanza, buon lavoro a chi sta lavorando, a chi insomma ci sta andando magari in questo momento o già cominciato da un pezzo. A tutti e tutte voi il buongiorno di Radio BCS. Fra poco sentiremo anche che ci dicono le stelle, eh? E poi naturalmente tante belle canzoni, e da una canzone all'altra diamo come sempre anche un'occhiata alle notizie dell'ultima ora. Buon ascolto dei nostri programmi. 041 40 00 46 è il nostro numero fisso se volete contattarci direttamente, oppure per i vostri messaggi WhatsApp 338 266 2777. Richieste, saluti, insomma usateli pure quando, come volete. Tra poco allora vi dicevo l'oroscopo, subito dopo la canzone di Miles Smith, Drive Safe. Ci risentiamo tra pochissimo.

0: l'oroscopo di Radio BCS.
1: E c'è l'oroscopo di oggi, martedì 7 luglio. Auguri a tutti coloro che compiono gli anni proprio quest'oggi. Tante belle cose, buon compleanno, tanti auguri. Auguri a chi si chiama Claudio. Ogni tanto c'è anche qualche nome decente, insomma, sul calendario. Claudio, chissà quanti festeggeranno il proprio onomastico oggi. Tanti auguri anche a voi e a tutti coloro che questo 7 di luglio festeggiano qualche bella ricorrenza importante. Auguri. E adesso sentiamo un po' che ci dicono le stelle per oggi. Ariete, la luna nel vostro segno vi regalerà una carica intensissima, ma anche una forte impazienza, esasperando un po' il conflitto tra la spinta alla affermazione e i vostri bisogni emotivi. Preparatevi dunque ad avere, insomma, questa impazienza quest'oggi. Toro, oggi sentirete l'esigenza di procedere la vostra privacy. Gli astri vi chiedono di non esporvi verbalmente. Usate invece questa giornata per ascoltare, ma soprattutto ascoltare i vostri bisogni. Gemelli, una giornata decisamente dinamica. L'energia di Giove in Leone rende la vostra mente brillantissima ed aperta anche alle pubbliche relazioni. Cancro, invece di chiudervi in voi stessi a riflettere, usate questa giornata per fare qualcosa di concreto. Spostate l'attenzione anche sulle piccole cose pratiche della vostra vita quotidiana. Leone, con Giove saldamente nel vostro segno e la luna in splendido trigono dall'Ariete, godrete di una straordinaria forza d'animo e di un calore che conquisterà chiunque. Vergine, mentre aspettate l'arrivo imminente di Venere nel vostro segno, il cielo vi invita a rallentare un po'. Usate questa giornata per pianificare nell'ombra e fidatevi delle vostre sensazioni. Bilancia, Marte in ottimo aspetto dai Gemelli vi invita a rompere una vecchia routine che vi annoia e dovete ritrovare il vostro baricentro psicofisico, magari attraverso nuove passioni. Scorpione, Giove e Venere in Leone creano una quadratura stimolante. Potreste avvertire una forte ambizione sul lavoro, ma anche il peso di troppe responsabilità, Sagittario, i riflettori sono puntati sulle relazioni. Il confronto con gli altri potrebbe essere acceso, ma sarà fondamentale per trovare un punto d'incontro e crescere insieme. Capricorno, sarà la giornata perfetta per ascoltare le ragioni degli altri senza controbattere subito. Capire chi avete di fronte oggi vi darà un enorme vantaggio strategico per domani. Acquario, se nei giorni scorsi avete avvertito un senso di pesantezza a causa dell'opposizione dal Leone, oggi Marte nei Gemelli vi offre una chiave di volta rapida e intelligente. Pesci, oggi la vostra mente viaggerà su una frequenza sintonizzata sul problem solving alternativo. Lasciate quindi perdere i metodi tradizionali, seguite un'idea originale. Insomma, risolvere problemi in maniera alternativa, questo vuol dire, in maniera diversa dal solito. Provate. E auguri, auguri a tutti e tutte, ovvio.
2: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia è Felice, logico.
2: La taverna di Nadia è Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia è Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia è Felice, logico.
4: profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
11: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
10: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
11: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
10: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
11: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
12: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
13: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico. Tutte le sere, dalle 18:30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21:30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: possibilità. Malika Ayana è la sua canzone dell'estate. Tra poco due bei successi degli anni 90 in Simply the Best. Subito dopo aver dato un'occhiata insieme a voi a quelle che sono le notizie che troviamo in prima pagina questo martedì 7 luglio 2026. Allora, in primo piano il vertice NATO ad Ankara. Sapete che ci sarà fra poco. I leader dei 32 paesi alleati si riuniscono in Turchia per ridefinire le strategie della difesa collettiva. Al centro del summit i nuovi stanziamenti per Kiev e gli attesi faccia a faccia diplomatici. Ecco, quindi tutti che sono poi staranno a guardare come si comporteranno Trump e la Meloni, ovviamente ci stanno in queste ore facendo supposizioni, anche dando dei consigli, dovrebbe comportarsi così, dovrebbe comportarsi cosa, vedremo. O comunque, ecco, gli occhi su questo vertice che sta cominciando proprio in queste ore, occhi puntati su Trump. Meloni sì, ma anche Zelensky, perché tra l'altro Zelensky ha fatto delle richieste, perché stanno andando veramente male le cose, si continua a combattere e continuano a morire le persone. Sulla difesa antibalistica resta principale vulnerabilità, dice Zelensky, e chiede aiuto ovviamente alla NATO, e se ne parlerà appunto in questo vertice NATO. Adesso staremo a vedere cosa succederà anche tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco di Trump con quel meme appunto di cui tutti abbiamo parlato, abbiamo visto e abbiamo commentato. E poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano. Beh, sui mondiali c'è anche il caso Balogun, che è bufera sulla squalifica revocata, avete presente? Ecco, su questo calciatore degli Stati Uniti interviene la Commissione dell'Unione Europea, naturalmente per protestare, e Trump invece ha dichiarato: ho chiamato Infantino, il fallo non c'era. E Infantino precisa: sì, ci siamo sentiti, ma la FIFA è indipendente. Però c'è qualche perplessità, per usare un eufemismo, vabbè. E ancora andiamo avanti con altre notizie. L'attentato a Ranucci, ricordate, dell'anno scorso, martedì scorso ci sono stati 4 arresti dei esecutori materiali, diciamo, degli attentati. Adesso si sta cercando il mandante. Sembra sia indagato La Vitola, sarebbe il presunto mandante. L'imprenditore ed ex giornalista sarebbe stato oggetto di perquisizione. Adesso vediamo quelli che saranno gli sviluppi nelle prossime ore, ovviamente. E poi l'Etna senza sosta, perché sta eruttando continuamente, e quindi c'è un'emergenza voli in questo momento. È stato chiuso l'aeroporto di Catania, bloccata anche la base militare di Sigonello, con tutti i disagi che ne conseguono. Ma d'altronde l'Etna mica sta a guardare noi che dobbiamo viaggiare, se deve ruttare, rutta, c'è poco da fare. Ecco, anche a Cuba, per esempio, c'è stato un maxi blackout, l'intera isola è senza corrente. Pensate, lì stanno passando dei momenti veramente di grande disagio, gravissimi, sotto l'aspetto di quello che manca tutto ai cittadini, agli abitanti. È il terzo da inizio anno, tra l'altro, il terzo maxi blackout, e rimangono senza corrente. C'è stata una tragedia nell'Alta Langa cuneese, in provincia di Cuneo, a Levice. Il sindaco proprio di Levice è morto travolto da un trattore, aveva solo 56 anni, stava praticamente, a quanto si è saputo, a quanto dicono le notizie al momento, lavorando nel suo orto con il trattore, e sembra si sia rovesciato e lui è rimasto naturalmente sotto. Non c'è stato niente da fare, purtroppo. No, anche i soccorsi chiamati ovviamente subito non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale ovviamente, ma prima ascoltiamoci di questi due bei successi degli anni 90 in Simply the Best.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. I just wanna be close to you. Kiss me, baby, one more time. 90 is magic.

0: appena ascoltato in Simply the Best, prima Neck con la sua famosissima Laura non c'è e poi dopo George Michael con Fast Love. È il tutto offerto naturalmente da Carrozzeria Biasion e in particolare uno dei servizi che troviamo da Carrozzeria Biasion, cioè Roberto Gomme. Roberto Gomme che vi ricorda le promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Roberto Gomme è semplicemente il migliore, vi aspetta dunque in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, proprio presso appunto la Carrozzeria Biasion. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
0: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
1: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
3: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
1: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
3: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
1: E poi...

0: qualcosa di nuovo?
1: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Warren Passenger. Ed ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news, l'edicola di PCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città, le notizie di questo martedì 7 luglio 2026. Non risponde al figlio trovato morto, è il quarto caso in meno di 7 giorni. 4 persone che vivevano sole sono state trovate morte in casa in meno di una settimana tra Chioggia e Sottomarina, l'ultima ieri nel tardo pomeriggio. Ad essere ritrovato senza vita nella sua abitazione in Corso del Popolo, proprio di fronte al commissariato di pubblica sicurezza, Luciano Naccari, 78 anni, vedovo ed ex impiegato al comune di Venezia, ora in pensione. L'allarme è stato dato dal figlio Samuele, che non sentiva il papà da un paio di giorni e che purtroppo aveva intuito che qualcosa non andava per il verso giusto. Racconta il figlio: ho tentato anche di aprire con le chiavi che io ho in dotazione, ma purtroppo aveva le sue infilate nella toppa della parte interna dell'appartamento. Ha avvertito subito uno strano odore e a quel punto ha chiamato i soccorsi. Quando siamo entrati li abbiamo trovato seduto sul divano, probabilmente era morto già da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il personale medico ha confermato che Luciano Naccari è deceduto per cause naturali. Nel caso di Luciano Naccari non si può parlare di dramma della solitudine, perché viveva da solo per il fatto che qualche anno fa era rimasto vedovo, ma i figli erano in contatto con lui costantemente. Diversi gli altri casi che sono capitati nei giorni scorsi. Ebbene, infine, tra sabato e domenica è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione di Sant'Anna anche Stefano Mulonia, 58 anni, fratello di Roberto, professionista molto noto e chitarrista del Venice Floyd. E Stefano Mulonia viveva anche lì da solo ed è morto a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo, aggravato dal fatto che la solitudine non gli ha permesso di poter chiamare i soccorsi in tempo. 4 decessi in 4 giorni, comunque non collegati tra loro, ognuno con una propria storia, dove tutti però hanno perso la vita senza nessuno accanto. Barriere antirumore lungo la statale, lavori anche di notte. Ebbene, nuovo cantiere in Romea, ma questa volta per ridurre il disagio acustico provocato nel quartiere residenziale di via Pascolon, a Valli appunto, dal traffico intenso nella statale, in particolare dei mezzi pesanti. L'intervento programmato da ANAS prevede l'installazione di un tratto di barriere antirumore lungo la Romea, nella porzione che scorre all'altezza delle scuole di via Pascolon e laterali. A darne comunicazione alla comunità nei giorni scorsi è stato lo stesso comitato di Valli e Piovini, in accordo con l'ufficio ambiente e ecologia del comune, che ha ricevuto da ANAS i dettagli dell'intervento. I lavori inizieranno tra domani e giovedì. Dopo tanti disagi patiti negli ultimi anni con le continue manutenzioni straordinarie al ponte traslagunare, con i conseguenti restringimenti di carreggiata, i sensi unici aggiornati e infine code, la notizia di questo nuovo intervento di ANAS è stata invece colta con soddisfazione dai residenti della frazione, che non vedevano l'ora, insomma, che partisse questo cantiere per evitare i troppi rumori della Romea, e quindi patiranno un po' finché non si saranno conclusi i lavori, però poi sarà tutto migliore, avranno meno rumori. Stop al parcheggio selvaggio, bici rimosse, multe per riaverle, una ventina di mezzi e 2 ciclomotori lasciati in area pedonale, attenzione perché ci sono sanzioni fino a 50 euro per recuperarli. Prosegue quindi la guerra di contrasto al parcheggio selvaggio di bici e ciclomotori in Piazza Italia Sottomarina, spiazzo da sempre considerato ideale per lasciare le biciclette, le moto e proseguire a piedi verso il lungomare o le vie del centro balneare. Anche sabato sera la polizia locale è intervenuta per rimuovere una ventina di biciclette e un paio di ciclomotori, come dicevamo, in concomitanza con l'evento Area Relax, che richiedeva la pedonalizzazione, oltre che di Piazza l'Italia, anche di Viale Padova, Viale Veneto e Viale Venezia. Le biciclette in questione erano tranquillamente parcheggiate nello spiazzo di fronte ad una nota pizzeria di Sottomarina e quindi sono state caricate su di un furgone e portate via. Operazione condotta dagli agenti della polizia locale, come richiesto dall'assessore Penzo, visto che anche che comunque sulla piazzetta vige il divieto di sosta con rimozione per tutte le 24 ore. Quindi attenzione, sono stati ricavati altri stalli per le biciclette, metteteli solo dove si possono mettere, perché sennò rischiate che ve le portino via e per recuperarli ci vogliono diversi soldini, come avete sentito. Torna la sagra del pesce, da quest'anno sarà anche più inclusiva. Dunque torna, è giunta la sua 87esima edizione. L'inaugurazione sarà questo venerdì alle ore 18 presso la loggia dei Bandi, e per l'evento sarà ospite anche Alberto Stefani, presidente della regione, il nuovo presidente della regione Veneto. Ecco, e quindi avremo modo di riparlarne e darvi anche tutte le informazioni per questo nostro avvenimento così importante. Un'occhiata alle previsioni del tempo. Allora, previsto nelle prossime ore un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, e le temperature sono in aumento, leggero, moderato, ma in aumento. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Gabri Ponte insieme a Giovanotti con DNA. Adesso è il tempo dei numeri uno del passato. C'è Unforgettable.
1: Radio BCS.
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà. Dove l'oro incontra i diamanti. Dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Mandy, che ogni tanto dobbiamo riascoltare, ma sì, l'ascolteremo fino all'ultimo dei nostri giorni. Questa Mandy di Barry Manilow, bellissima, strappacuore proprio. Risale al 1978, tanto per darvi un'idea di quanti anni ha questa canzone, ma che ogni tanto riascoltiamo nei nostri appuntamenti con i numeri uno del passato, perché comunque è stata

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Viasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Viasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Viasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Viasion. Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Estate bollente da Planet Bike.
6: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
6: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
6: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
6: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
7: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
8: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
7: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
8: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
7: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
10: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
9: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: se spunta la mia voce come per magia,
1: incanto,
0: come
1: proprio.
0: Per incanto, cara Lucia, brava, è un'illusione o è una voce vera? No, è una voce vera, vi posso garantire.
1: Per il momento siamo ancora veri.
0: Esatto, c'è corpo
1: non
0: e sostanza.
1: Non sappiamo fin quando succederà.
0: Ma per il momento siamo ancora in carne e ossa.
1: Che ci rimpiazzino con qualche intelligenza artificiale.
0: Ecco.
1: Prima o poi.
0: Lucia piano piano lo sta anche sperando, perché dice tutto sommato, amici.
1: No, non è una speranza.
0: Pensa che bello essere pagati solo per dare la voce, poi non parli neanche più, cioè usano il tuo tono, basta.
1: Ma mi pagano?
0: Ti danno un vitalizio.
1: Ah, mi danno il diritto, naturalmente.
0: Il vitalizio, certo.
1: Perché io do la mia voce, ma in cambio
0: ma
1: mi dovete dare qualcosa.
0: Nelle canzoni la SIAE, tu fai un pezzo di 20 anni fa.
1: Allora, guarda.
0: C'è gente che viene pagata ancora per quello. Noi diamo la voce, basta, abbiamo finito. La nostra vita è già a posto, capito?
1: Ah, ecco.
0: Viviamo di rendita, non è meravigliosa come
1: idea? No, per me sì, visto che ho già un'età da pensione ormai.
0: Ah, quindi
1: a me
0: vuoi che continui a lavorare?
1: Cioè, tu sei più giovane,
0: come sei
1: scusami,
0: gentile.
1: Che vuoi fare il baby pensionato?
0: Io ti trovo una bella idea per campare. E tu mi vuoi fare lavorare.
1: Ma,
0: grazie.
1: Scusami, tu sei ancora giovane, devi lavorare.
0: Guarda, lascia perdere. Allora, nuove impennate delle temperature, questa è la notizia di apertura, quindi se stavate tirando
1: accorti.
0: Un sospiro di sollievo, pensavate che l'estate non arrivasse più a livelli torridi, e invece si fa una bella risata.
1: Solo che adesso è abbastanza normale, diciamo, visto che siamo
0: adesso,
1: in pieno luglio.
0: Adesso bene.
1: È che
0: certo.
1: Abbiamo avuto sta impennata molto presto, molto prima.
0: Quindi siamo già stanchi, mettiamola
1: già
0: così.
1: Siamo già stufi.
0: Va bene, comunque preparatevi, insomma ci sarà una nuova ondata.
1: No, ma ce ne siamo già accorto già stamattina.
0: È in crescendo.
1: Sì, guarda.
0: Non siamo ancora ai livelli di qualche giorno fa.
1: Ma ci stiamo avvicinando velocemente.
0: Ecco, diciamo che in maniera molto veloce ci stiamo avvicinando. Allora senti cara Nuccia, sarebbe il 7 di luglio del 2026.
1: Sì, lo so.
0: Ok, sono le 9:17 del mattino.
1: Bene.
0: E l'ora secondo me di mettere il disco nuovo di Chaka Khan, se sei d'accordo.
1: Ma perché no?
0: Ecco, cosa sarebbero le nostre giornate estive in questi giorni senza Chaka Khan?
1: Cosa sarebbero?
0: No, sarebbero uguali, perché questa

0: Come on, come on. Show them.
1: Shakan, Boogies in my soul con Snoop Dogg. Nella musica ci sono corsi e ricorsi, perché poi periodicamente alcune cose tornano di moda. Ad esempio il funky sta tornando molto di moda e Chaka Khan praticamente non ha cambiato nulla rispetto a quello che faceva una volta, continuando a fare più o meno lo stesso sound. Adesso sta tornando di moda Chaka Khan.
2: Perché lo sapeva.
1: Beh, lo sapeva, certo.
2: Lo sapeva che prima o poi sarebbe tornato.
1: È rimasta lì in soffitta per 30 anni praticamente.
2: Ha detto: se resisto, se tengo duro, viva,
1: bravissima,
2: quando tornerà mi rimetto a rifare quello che ho sempre fatto.
1: E guarda, a distanza di 30 anni sta tornando di moda, quindi questo bene, pezzo bene. Che è un pezzo alla Chaka Khan di una volta, per dire, è una canzone che adesso va molto molto bene.
2: E ha fatto bene, brava Chaka Khan.
1: E ha fatto bene. Senti, l'apertura di oggi sulla Nuova Venezia, in verità, ci pone sul piatto, che annuncia un argomento di cui parlare, che ogni tanto è giusto anche stare sulla cronaca, anche nera purtroppo. Noi non siamo dei grandi amanti della nera, però quando ci sono delle riflessioni da fare,
2: le facciamo, certo.
1: Ennesimo incidente sulla strada Romea. La notizia non è dell'incidente in sé, anche se poi muore una persona e quindi è una cosa gravissima, ma è la scia di sangue che su questa strada da anni continua. È imperversa. Ci sono naturalmente un concatenamento di fatti,
2: di cause, certo.
1: Una strada sicuramente oramai fuori misura,
2: vetusta. È stata fatta negli anni 60,
1: non più adatta alla mole di traffico che
2: c'è tuttora,
1: che si sostiene adesso, e la leggerezza con cui continuiamo ad affrontarla. Cioè, oramai che la Romea è pericolosa lo sappiamo tutti,
2: però noi continuiamo a essere imprudenti.
1: Esatto,
2: perché poi l'alto umano,
1: esattamente,
2: che provoca tanti incidenti, perché dovremmo stare attenti proprio perché la Romea è una strada particolare.
1: Tu sai che sei in un posto pericolosissimo, dovresti avere 100 occhi e andare piano. Esatto. E invece continuiamo a fare delle follie. Non so il caso specifico dell'incidente di ieri.
2: Stiamo criticando questo perché non lo conosciamo.
1: Non lo conosciamo, le dinamiche, eccetera. Però in generale, molto spesso gli incidenti sono fatti di imprudenze, no? Questo sì. Sempre, diciamo, in generale, gli incidenti 90 su 100 sono frutto di imprudenze.
2: Esatto.
1: Poi, però, sta a noi cominciare a gestirle anche queste cose. Quando abbiamo una strada super pericolosa, dovremmo avere 100 occhi in più. Questa è un po' la verità.
2: Ma essere super prudenti.
1: Super
2: per
1: prudenti.
2: Forza.
1: Questo non toglie il fatto che bisogna intervenire. Bisogna intervenire con una strada nuova, con una strada che sicuramente consente un flusso migliore, anche perché poi quando si corre, quando stai in coda 2 ore e sei stufo, non ne puoi più,
2: ti prende il raptus,
1: bravissimo, dici ma basta, mi sono rotto le scatole,
2: sei incolonnato dietro i camion, la strada però è stretta, non ti consente
1: sei stufo, vuoi passare per forza, non aspetti, sei imprudente,
2: passare,
1: incidente,
2: certo.
1: Questo è purtroppo la triste verità.
2: Ormai è risaputo che la causa umana è questa,
1: chiaro, ci mancherebbe. Ancora una volta quindi un incidente. I sindaci cominciano a chiedere a voce alta adesso basta, anche se ricordiamoci che si è parlato più anni di Romea e spesso e volentieri ci si è persi nel no ma a casa mia no, sai, mai nel mio giardino,
2: ma
1: no?
2: Sì,
1: è modo di dire piuttosto diffuso, tu fai tutto ma non a casa mia, quindi tracciato sì ma non che passi per la mia città. Ecco, questa roba qua sta fermando la Romea da tanti anni.
2: Quando c'è qualcuno che si mette in mezzo perché per ragioni,
1: certo,
2: loro,
1: poi arrivano i comitati cittadini,
2: bloccano,
1: certo,
2: si va avanti anni. È lo stesso coso, il fatto che è successo per il ponte sulla Romea,
1: chiaro,
2: per il cuneo salino, stessa cosa, si è fermato tutto, l'avremmo già fatto da diversi anni.
1: Come no, c'erano i soldi,
2: fermo.
1: Era finanziato,
2: era tutto pronto, ferma tutto,
1: diciamo,
2: e adesso non lo
1: che
2: fanno
1: lì c'è
2: più.
1: Stata una scelta anche forse politica sbagliata sul posizionamento, perché naturalmente andava a ledere gli interessi evidentemente di un'attività commerciale. Poi a quanto so il comune ha avuto ragione, credo,
2: si sono persi
1: scelta.
2: Tanti anni,
1: adesso
2: far capire.
1: Il problema è che lo stessa opera costa molto di più, ma i soldi che c'erano prima non bastano più
2: e non ci sono i finanziamenti.
1: Quindi questo è il motivo per cui, ad esempio, che quel ponte lì non c'è più.
2: Esatto.
1: Quindi, primo argomento della giornata, purtroppo non bello, però l'invito che faccio, sapendo che è una cosa veramente pericolosa, è sulla Romea, ragazzi, stiamo molto attenti.
2: Ma 100.000 occhi ci vogliono.
1: Questo è un po' il messaggio che volevo lanciare questa mattina. 9:24 del mattino, arriva Elodie. Suona.

0: Quest'anno Elodie ha deciso di bigiare il successo estivo, non ha voluto esserci nella battaglia dell'estate.
1: No.
0: Ha troppo da fare con la fidanzata, per cui non c'ha voglia di lavorare. Giustamente.
1: Si sarà presa una pausa, un po' qualche vacanza per pensare a se stessa.
0: Ogni tanto ci vuole.
1: Alla sua vita privata.
0: Brava, non puoi stare sempre sul pezzo, sul lavoro, e quindi è giusto anche prendersi un momento di pausa.
1: È anche una che fa tanto, fa anche al cinema, quindi è impegnata.
0: Quindi,
1: insomma, ne fa di cose.
0: Una pausa meritata. 9:28 del mattino, ogni tanto succede che si riprendono delle vecchie canzoni, sono quelle di una volta.
1: Beh,
0: però
1: ogni
0: magari
1: tanto succede sempre più spesso.
0: Magari ci mettono un featuring, ci mettono un arrangiamento nuovo. Ecco, Gianna Nannini nel 2026 ha deciso di prendere una canzone che magari i più giovani manco conoscono, perché qui Gianna Nannini era una ragazzina.
1: Esordiva con questa
0: canzone
1: in pratica.
0: Questa canzone fu il suo primo successo, tra l'altro più famoso all'estero che in Italia.
1: È vero.
0: Perché questa canzone fu un successo enorme, ad esempio in Germania, dove era amatissima. E ha deciso di riprendere quella canzone con l'aiuto di Marrakesh, che tra l'altro
1: tu lo chiami confidenzialmente,
0: confidenzialmente
1: Marra.
0: Nel mondo del rap è chiamato Marra. Ecco. Quindi Marra ha deciso di metterci il suo featuring, ci ha dato un po' quel tocco di modernità che serviva a renderla attuale. La canzone rimane quella, stiamo parlando di America.
2: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
4: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
4: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Giannini con la sua America versione 2026. Torneremo a cantarla ancora una volta.
1: No, ce l'abbiamo con l'America, insomma. Siamo arrabbiati con l'America, no, poi con l'America no.
0: No, io
1: siamo
0: verità,
1: arrabbiati con Trump.
0: A me dà fastidio solo Trump, a me dell'America piace. Che ci hanno fatto gli americani?
1: Fatto.
0: Ma l'America è una gente a posto, il problema è Trump, non sono gli americani.
1: Ma gli americani l'hanno votato però.
0: Ma è un momento.
1: Una parte degli americani.
0: In un momento di follia probabilmente.
1: Vabbè dai.
0: Non comunque. Avevano valutato che cosa fosse veramente Trump. Cioè poi secondo me toccato con mano diventa diverso, no?
1: Sì.
0: Quella è la verità, cioè, d'altro canto sai io stavo leggendo, ascoltando anche attraverso alcuni podcast i sondaggi che stanno dando un Trump in calo a rotta di collo. Credo che uno dei suoi grandi Waterloo sia attualmente la guerra in Iran, che è stato veramente il punto che ha irritato anche alcuni suoi fedelissimi. Cioè a un certo punto quando ha cominciato ad arrivare il conto da pagare, gli americani hanno detto ma questo è pazzo, cioè ci sta facendo fare delle spese incredibili.
1: Anche perché stavamo discutendo io e mio marito a tavola ieri a mezzogiorno.
0: Pensa amici, io a tavola parlo
1: di dischi,
0: di supereroi, sono cazzate.
1: No, noi parliamo di politica.
0: Tu parla di politica. Bravi ragazzi, complimenti. Che famiglia modello.
1: E che mi hai fatto perdere il filo.
0: Ecco, parlavi con tuo marito di Trump, penso, di che parlavi?
1: Che mi ricordavo quello che predicava durante la campagna elettorale. Penseremo solo all'America, gli altri che
0: certo.
1: Si arrangino.
0: America first.
1: Esatto. Ha fatto tutto il contrario di quello che predicava in pratica.
0: Strano, perché ha sempre dimostrato una coerenza incredibile invece.
1: Ha fatto tutto tranne che starsene a casa sua a occuparsi degli americani, voglio dire.
0: Questo forse è il vero problema per cui molti americani stanno cambiando
1: idea. In effetti,
0: idea, no?
1: sì.
0: In pochi mesi è cambiato tutto attorno a Trump. Hanno capito che il personaggio, insomma. Poi ripeto, questa è un po' la verità, quella la lettura che ne viene dai sondaggi e dai resoconti. Poi vedremo.
1: Poi
0: senti,
1: vedremo,
0: Nuccia,
1: vedremo.
0: Era l'appuntamento con la musica nuova, grazie in questo caso a
1: Planet Bike. Non
0: Super Planet Bike.
1: Ecco, passiamo da problemi politici a biciclette, cose concrete. Le biciclette bellissime, quelle di Planet Bike, è un vasto sortimento tra l'altro per uomo, donna e bambino, andateli a vedere. E sono bici super accessoriate, come ben sapete, che potete acquistare anche a rate. Allora, viale Mediterraneo, Sottomarina.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicina a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
4: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
5: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
4: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
5: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
7: Amore, non siamo a teatro.
6: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
7: Tesoro, non sei a teatro.
6: Ah no? E dove siamo?
8: In qualche paradiso.
7: Ma siamo da Ceolin.
6: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
7: Pasticceria Ceolin.
6: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
9: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
10: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
7: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
12: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
11: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
12: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
11: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
14: Sì, sì, come no?
15: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
16: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

e il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Bentrovati, c'è
1: Riservato per due.
0: Brava, non mi veniva la parola, mi hai aiutato, sei stata fondamentale.
1: Mi sei inceppata la R sulla lingua.
0: Sì, stiamo parlando di strade, di collegamenti, Caranuccia, ma i problemi ci sono anche in altri settori, ad esempio quello dei treni. Ieri c'è stata una giornata di passione, non è la prima a dire il vero, insomma, però
1: il fatto è che abbiamo tante cose da sistemare,
0: tante cose da sistemare, è vero.
1: Strade, ferrovie,
0: ieri corsa tagliata del 50% per dei lavori, un guasto tra l'altro, perché poi succede, sai, c'è sempre la tempesta perfetta, tu fai dei lavori, succede il guasto, quindi casino sul casino. I lavori al nodo di Firenze hanno diviso praticamente il paese in due parti, quasi 8 ore per andare dal Friuli Venezia Giulia alla capitale. È stata veramente una giornata di
1: l'abbiamo visto, però tra l'altro hanno intervistato anche delle persone, dei residenti, dico,
0: sì.
1: Piuttosto di andare su un ponte pericolante è meglio naturalmente intervenire per tempo
0: prima che questo cada,
1: qualche disagio purtroppo è necessario.
0: Ci può stare. È intervenuto anche il ministro delicato, che ricordiamo corrisponde al nome di Salvini, dice 3 giorni di disagi per avere 30 anni di efficienza, quindi ci rassicura Salvini. Saranno solo 3 giorni di problemi e dopo 30 anni di efficienza. Pensa che sfiga, proprio quei 3 giorni capitano quando c'è Salvini al governo, ma pensa che poveretto, ma guarda che se
1: ma è anche sfortunato, è vero.
0: Anche sfortunato
1: perché gli fanno gli attentati sulle rotaie,
0: veramente.
1: E i treni che si rompono,
0: è proprio una congiuntura,
1: gli scioperi,
0: e poi gli arriva Vannacci che si gira contro, cioè guarda che veramente è un periodo
1: una dietro l'altra, ma dai, comincia a farmi anche pena,
0: ma esattamente, proverei con qualche malocchio, siccome gli hanno fatto un malocchio poverino, quindi comincia anche a me a fare qualche... mi sto intenerendo per Salvini, una cosa che non avrei mai immaginato, cari amici. Va bene, 2 canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 80.

0: Cari amici, The Pretenders con Don't Get Me Wrong, era un periodo degli anni Ottanta quando usciva della musica straordinaria. Se volete trovare un'annata veramente top, il 1986 fu un anno pieno zeppo di canzoni bellissime, cari amici. Potrei farvi un elenco da crearvi delle emozioni, forse anche dei colpi al cuore quando dico certi titoli.
1: Uno di questi, sei l'uomo delle liste.
0: Ecco, uno di questi era sicuramente Don't Get Me Wrong, ma in generale diciamo che la finestra 83-86 ha fatto nascere alcune delle canzoni più belle che ancora oggi suoniamo.
1: Memorabili. Veramente.
0: Ecco, era l'appuntamento con Simple the Best, l'abbiamo fatto grazie a Super Coffee Shop. Voglio parlarti, Caranuccia, di brioche vegane, perché Super Coffee Shop ha un'ampia selezione di brioche vegane.
1: Sì, ogni tanto lo ricordiamo.
0: E come no? Ma tra l'altro poi con abbinamenti molto freschi, cioè d'estate ad esempio una vegana con arancio e carota è qualcosa di straordinario, oppure bacche goji che piacciono moltissimo, ma c'è anche al lampone, al carbone e mirtillo, all'albicocca, pesca e curcuma, e poi multicereali di vari gusti, sia più freschi che più leggeri. Insomma, per l'estate scegliete una brioche vegana con questi abbinamenti e credetemi, cari amici, non rinuncerete al gusto, ma saranno inebrianti.
1: Assolutamente sì. Ecco, quindi Super Coffee Shop pensa anche a voi vegani. Passate dal Super Coffee Shop in Viale Tirreno a Sottomarina.
0: Ma anche per chi non è vegano, sono buonissime, provatele.
1: Sì, che poi sono buone comunque.
0: Hai voglia.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napoli lo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande. l'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: tre canzoni della mia estate 2026. Io fra qualche anno, quando ripenserò all'estate, mi ascolterò Gaia, mi ascolterò qualche altro pezzo, Hugel, Moving to the Sun, che bellissima. Sono queste un po' le mie canzoni colonna sonora di quest'estate 2026.
1: Buon per te.
0: Tu hai fatto delle scelte,
1: no.
0: Hai trovato? No, non te ne frega niente.
1: Io
0: bene.
1: Liste non ne ho mai fatto.
0: Non fai mai
1: liste,
0: io sono quello delle liste, cara. Allora, le liste dei divieti di quest'estate 2026.
1: Tanti.
0: Molte città, ma tante, ma anche alcune giuste. Tante città soprattutto stanno provvedendo su quelli che escono dalla spiaggia, dal mare in generale, e vanno in giro per la città in buona sostanza come fossero in spiaggia, quindi mezzi nudi, in costume.
1: Un problema che abbiamo da tanto tempo.
0: Nudo.
1: Anche noi, come tutte le località balneari,
0: come no.
1: Ci sono anche delle sanzioni, cioè è vietato,
0: certo,
1: farlo.
0: In
1: però...
0: queste ore, ad esempio, sulla sponda lecchese del lago di Como a Varenna hanno vietato questa cosa. Ci sono multe abbastanza salate, 200 euro per girare a petto nudo, cari amici. Quindi
1: gli uomini, se le donne le mettono in galera.
0: No, le donne le paghiamo se riescono a petto nudo. I 200 euro che l'uomo paga li diamo alle donne.
1: Le donne, gli uomini a torso nudo, le donne in bikini.
0: In bikini, no, assolutamente. Invece dire rispetto vale per tutti. Anche a Chioggia esiste questa cosa, perché proprio ieri era uscito un articolo su alcuni quotidiani dove si parlava di un'idea, anzi di quello che è stato proposto dal sindaco della città, che dice basta questi che girano a torso nudo oppure che girano in maniera impropria, città, negozio,
1: no,
0: locali.
1: Allora, forse...
0: Amici, ma che vi costa mettervi un pantaloncino corto?
1: Io capisco anche la mentalità di quello che è in vacanza, che vuole sentirsi
0: libero. Ci mancherebbe.
1: Però deve anche far conto che, uscito dalla spiaggia, deve vivere a contatto con persone che in quella città ci lavorano, ci vivono,
0: fanno una vita normale,
1: quindi sono vestite, non è che vanno a lavorare in bikini.
0: E quindi vederti la gente che arriva in bikini sta bene al mare, ma non sta bene in centro città.
1: È giusto vietarlo, perché è un minimo di decoro, insomma, anche per stare insieme agli altri.
0: E naturalmente, per farsi capire, bisogna sempre passare per le sanzioni, perché poi le persone non capiscono.
1: Ma
0: quindi...
1: anche nelle piccole cose. Io, per esempio, pochi giorni fa ero in un negozio, un uomo, un villeggiante.
0: Ah, pensavo un villano.
1: No, villeggiante.
0: Okay, un villeggiante villano.
1: In vacanza, insomma. È entrato in pantaloncini corti e a torso nudo,
0: okay,
1: per fare degli acquisti con la moglie. La moglie era vestita, aveva un prendisole perlomeno.
0: Certo.
1: Lui a torso nudo.
0: Torso nudo.
1: L'hanno invitato ad uscire a mettersi qualcosa addosso.
0: Hanno fatto bene.
1: Questo dovete fare.
0: Bravissimo.
1: Perché bisogna far inconcare a sta gente,
0: certo,
1: che stanno vivendo in una città e non sono in spiaggia.
0: Se c'è questa forma, diciamo, anche di maleducazione, perché oggettivamente...
1: è maleducazione.
0: Ecco, bisogna farglielo capire giustamente in questi termini. Quindi, ve lo diciamo abitualmente ai turisti, insomma, copritevi, non vi costa più di tanto. Non vogliamo lo smoking, ci basta una maglietta e un pantaloncino corto.
1: Carità.
0: Ecco. Mettiamo in Nugenea su BCS, questa è Mare Chiara.

0: Buongiorno.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
3: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
1: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Ray Charles, mamma meravigliosa la canzone, e The Road Jack che abbiamo scelto per l'appuntamento delle 10 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. Grazie naturalmente a Falegnameria Padoan Stile e Design. Dunque, se avete bisogno di cambiare gli infissi di casa vostra e volete magari anche mettere una bella porta blindata, un bel portoncino blindato, sappiate che potete godere della detrazione del 50%. Andate a visitare lo showroom in strada Madonna Marina a Sottomarina.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serrati.

0: casa.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Rial.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
1: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
1: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: grande amici, Hate That I Made You Love Me, che è il suo nuovo pezzo, bellissimo.
1: Bello, sì, molto bello. Sai che più lo sento e più mi piace.
0: Sì. Un po' più matura, secondo me. Lo senti un po' la maturità artistica di questa ragazza?
1: Sai, d'estate si mangiano molti gelati, c'è poco da fare per rinfrescarci un po' e anche per... E sentivo che tanti anche si lamentano perché stanno diventando anche un po' carucci i gelati,
0: non da oggi. Non da oggi, in verità.
1: Ma sempre più caro, una pallina, insomma, ti costa un bel po'.
0: Hai ragione, ma c'è lo problema dello stretto di Hormuz. Perché mi immagino che arriva il gelato anche da là. Cosa vuoi?
1: Non lo so. Ad ogni modo tutto è caro poi alla fine.
0: Sì, ha fatto la battuta.
1: Però un gelato che mi costa 95 euro, no, ancora non l'avevo.
0: 95 euro
1: un gelato.
0: Permettimi di dire sti cazzi.
1: Neanche enorme, voglio dire, non è che sia un chilo di gelato.
0: Dove è successo che non ci vado? Lucia?
1: Allora, a Ruvo di Puglia. È un gelato particolare, ovviamente si può ben immaginare. E perché ne stiamo parlando?
0: È un gelato
1: parlando?
0: Di diamanti.
1: Ha una foglia d'oro sopra, commestibile a dir la verità. Però quello che fa incrementare il prezzo è che praticamente è fatto di zafferano puro, che sembra sia un prodotto molto caro da acquistare, da
0: pregiato,
1: trovare.
0: Diciamo pregiato.
1: Qualcosa di pregiato, perché sono fili di zafferano puri. Insomma, una roba incredibile.
0: Mi sta venendo la collina in bocca, guarda.
1: Anch'io. Ne stiamo parlando perché Briatore, che è intervistato così in una trasmissione, ha detto.
0: Lui che di cose costose se ne intende, ecco, certo.
1: Visto che è stato molto criticato per la pizza, pizze, certo. Ha detto 95 euro il gelato, chi lo compra è un cretino. Ha detto,
0: ecco, no? Mentre chi comprava la sua pizza a 50 euro era un genio. Abbriatore, ma vedi da andare. Senti, mettiamo il pezzo di Zerba nella nostra mattinata, questa è

0: La canzone di Zermo ci si chiama Space. Siamo in zona con Elise e ci sono le canzoni preferite dai nostri amici a casa.
1: No, volevo anche aggiungere che non è che si possa mangiare tutti i giorni il suo gelato, eh.
0: Non ho dubbi.
1: Così, un'esperienza sensoriale da fare ogni tanto.
0: Ecco, per con Elise, amici, la canzone di Paola, Cattive Abitudini.
2: Con Elise.
3: Con Elise.
2: Con Elise.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
8: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
8: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
8: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Lei è Paola Iezzi, stessa direzione. La direzione è quella di vai dove ti porta la gola, cara Nuccia, perché le vacanze 2026 sono sempre di più di vacanza che viene scelta anche con l'idea del cibo, cioè di che cosa si mangia in vacanza. Sono belli i luoghi, sono belle le destinazioni che hanno certe caratteristiche, ma se mangia bene, se magna bene, cara
1: Nuccia, ancora meglio, certo.
0: Ancora meglio. E per questo il turismo gastronomico continua a crescere e proprio il cibo è diventato un vero motore per i viaggi. Gli ultimi dati dicono che il 68% dei viaggiatori mangia di più durante le vacanze, quindi si va in giro e si mangia anche molto.
1: Si è più rilassati, certo. Dai, si hanno più tempo a disposizione.
0: Si fa qualche trasgressione, diciamo.
1: Sì,
0: e soprattutto si conosce quelli che sono i prodotti del territorio. In Italia, ad esempio, c'è questo boom del turismo gastronomico, ma quali sono le città che hanno più influenza in questo senso? Roma su tutte. Sembra che Roma abbia un'offerta gastronomica che piace molto. Beh, c'è molto a Roma da mangiare. Hanno alcuni piatti tipici. Ho visto una fascia che sembrava quasi a dire.
1: No, perché io, siccome ci ho bazzicato parecchio a Roma, devo dire, per carità, però non è che io ho sempre mangiato benissimo. Sarà perché sono più abituata
0: ai
1: prodotti veneti.
0: Bisogna andare dove, forse sei più abituata ai prodotti veneti. Venezia in seconda posizione, quindi Laguna, quindi anche immagino di Venezia, quindi immaginatevi come si mangia a Chioggia, cari amici. Quanta gente viene qui, ma adesso parte da venerdì la Sagra del Pesce, quanta gente viene a Chioggia per mangiare il pesce, per godersi quello che è uno dei prodotti tipici, una vera e propria industria, quella della pesca che noi abbiamo e che è fondamentale. Terza posizione c'è Napoli e neanche a dirlo, che ve lo dico a fare, la pizza naturalmente. Perché se vai a Napoli non puoi che provare questa esperienza inebriante di una vera pizza napoletana.
1: Anche se io mi ricordo anche a Roma ho mangiato delle ottime pizze, devo dire, si mangiano pizze buone un po' dappertutto, però Napoli è la capitale, insomma, della pizza.
0: Ognuno ha le sue caratteristiche. Quindi buon viaggio, cari amici, ma soprattutto buon pranzo, buona cena, perché evidentemente andate nei luoghi anche per mangiare
1: parecchio. Si pensa anche alla gola.
0: Giustamente. Senti, due canzoni in arrivo, abbiamo il meglio degli anni 90.
2: Radio BCS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion. Via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 90. 90.

0: musica, sì, delle emozioni, cara Nuccia, lasciami dire, ha dato alla musica delle emozioni.
1: Ma io ti lascio dire, parla pure quanto vuoi.
0: Fammi dire, non interrompermi quando parlo di Barry White, fammi dire di Barry White.
1: Ah, dai, parla.
0: Basta, ho finito. Ah, finito. Senti, era una canzone bellissima in Simply the Best, io spero sia piaciuta anche ai nostri amici e alle nostre amiche a casa.
1: Ma ne sono sicurissima.
0: Ecco.
1: Senti.
0: Mi dica, cortese Nuccia.
1: Niente, volevo informare te, ma a parte che già lo sai, perché noi siamo clienti di Biasion, ovviamente.
0: Tanto sono degli amici, ciao amici di Biasion.
1: Sì,
0: anche Roberto Gomme, ciao.
1: E tutte. Ecco, ma informiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici che se dovessero avere problemi con la loro automobile, ecco, sappiate che Carrozzeria Biasion ha tutto, c'è la carrozzeria, il gommista, la meccanica, il noleggio, il soccorso stradale in caso di incidente, poi tutta l'assistenza di cui avrete bisogno. Affidatevi dunque con tranquillità a Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! E il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Baby, Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
12: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
11: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
12: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
11: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
12: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
11: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
13: Tu conosci Milano Wine Bar?
14: Conosci i nostri cocktail?
13: I nostri aperitivi?
14: I nostri ricchi buffet?
13: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
0: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
0: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.

0: Martin Garrix, amici, DJ di fama internazionale, anzi, visto che stiamo parlando di cibo questa mattina e di turismo di fame internazionale, si chiama Dad Sheeran, era Repeat It, 10:51 del mattino, buongiorno, c'è riservato per due, Nuccia, ci sei? Sei, ci
1: sì,
0: sei?
1: Sì,
0: batti un colpo, batti un colpo, fammi
1: no,
0: sentire
1: no,
0: che ci sei.
1: No, no, mi faccio male le mani.
0: Niente,
1: le
0: non batte. Allora,
1: no.
0: Stiamo parlando di cucina, le italiane sono in questa classifica planetaria, che era Nuccia, con tre posizioni nei primi tre posti. Ci dice che l'Italia è il posto dove si mangia meglio, e questo dobbiamo dircelo, e glielo schiaffiamo in faccia ad esempio alle altre nazioni che si possono solo accontentare delle briciole. Ad esempio in quarta posizione c'è Istanbul, che piace molto non solo come meta perché è molto bello, un patrimonio storico particolare, ma è anche molto valutata sotto l'aspetto del cibo.
1: Non ci sono mai andata
0: neanch'io, ma ci sono 70 piatti altamente apprezzati, come il cunefe, che tu immagino consumi tutti i giorni a mezzogiorno.
1: Sì, il cunefe,
0: anche lo yamakun,
1: poi io lo yamakun,
0: io lo ballo spesso, lo yamakun,
1: ve lo consiglio,
0: sì. Supera addirittura Parigi, che invece è in quinta posizione, quindi anche i francesi, che pensano sempre di avere la cucina gourmet, siete quinti, ciao Parigi.
1: I francesi si sanno vendere bene, dai.
0: Ma sono comunque quinti, sono dietro di noi, noi abbiamo tre nei primi tre, loro sono solo quinti. Tra l'altro dietro a queste due città ci sono ancora italiane, ci sono la Bologna dei tortellini,
1: wow,
0: e poi c'è la Milano Caranuccia da bere,
1: no, quello è uno spot,
0: è uno spot, perché invece di mangiare a Milano è più la città dell'aperitivo, diciamo.
1: Sì.
0: E quindi c'è tanta Italia nelle prime sette posizioni, cinque città italiane, ci dice che effettivamente siamo la capitale del food, e allora per tutti quelli che hanno voglia di fare vacanze e cibo, l'Italia è il posto giusto.
1: Che poi non è che si possa parlare di fame, si parla di gusto.
0: Di gusto.
1: Perché la gente che viene in vacanza mica è affamata, ma va alla ricerca del gusto, cose buone.
0: Di una tradizione, di un'idea di cibo che sono particolari.
1: E a proposito, guarda che se vuoi gustare quel gelato di cui parlavamo prima.
0: Dove devo andare?
1: Di 95 euro, devi prenotarti.
0: Ah, pure.
1: Per dire, ci sono prenotazioni fino alla fine di settembre.
0: Bene.
1: Per dire, 95 euro, ma tutti lo vogliono assaggiare.
0: Tenetemene una pallina anche per me.
1: Prenoto subito, guarda.
0: Anzi, tienene due
1: ma
0: palle.
1: Ma me lo mandano a casa?
0: Ma può essere. Se te lo mandano con la vaschetta, quella che conserva
1: refrigerata,
0: e può essere che sia una bella idea. E invece, se volete parlare di cibo vero e proprio, ricordiamo che parte la Sagra del Pesce il 10 luglio.
1: Ah sì, certo.
0: Chioggia, amici, diventa capitale in qualche modo del gusto.
1: Andiamo a mangiarci un bel fritto, che dici?
0: Sì, ma c'è molto di più, perché noi abbiamo dei prodotti straordinari anche noi,
1: sì,
0: dei piatti tipici che piacciono un sacco.
1: Siccome io so che a te piace il fritto, per questo
0: sì,
1: te lo dico.
0: Sì, perché a me piace una roba sola, piace solo il fritto. Quindi.
1: Sì, non fa testo.
0: Sì,
1: Gianni,
0: sì,
1: non
0: sì io
1: fa
0: faccio
1: testo,
0: parte. Che per molti il fritto non è neanche un piatto di pesce come si deve, cioè il pesce è qualcos'altro,
1: no,
0: di diverso.
1: No, ma io l'adoro. Io vivrei
0: anch'io,
1: di pesce
0: anch'io.
1: Fritto, poi sì. Mi piace anche tutto il resto, ma il fritto, ragazzi, non toccate.
0: È vero, è vero. Poi ricordiamo che naturalmente, oltre alla parte tipica sagradiola, noi abbiamo comunque un comparto di ristorazione di altissimo livello.
1: Assolutamente sì.
0: Abbiamo alcuni ristoranti che sanno fare delle cose davvero molto molto buone, con della materia prima straordinaria, perché la bellezza è che il cibo di Chioggia arriva direttamente dal nostro mare, quindi ci sono i pescherecci che escono al mattino e ti trovi a mezzogiorno il piatto,
1: ma non solo,
0: con il pesce appena pescato.
1: Abbiamo l'acqua a lui e due passi, cioè ci sono ristoranti che vanno proprio,
0: sì,
1: fanno due passi
0: con la canna da pesca. Cosa vuoi che
1: te lo pesco e te lo mettono sul piatto?
0: Tu sei esagerato.
1: Più fresco di così, voglio.
0: Tu esageri, però non siamo tanto lontani da questa cosa qui, a distanza di poche ore le robe finiscono,
1: certo,
0: direttamente dall'acqua al piatto di chi arriva qui a Chioggia. 10:54 del mattino, mettiamo Irama, uno dei grandi protagonisti di questa estate 2026, un'estate con tanta musica bella, bisogna dirla, una bella estate,
1: bella,
0: ti devo dire la verità. Questa è Cabana.

0: CCS Cabana insieme a Irama. Chiudiamo con una piccola parentesi dedicata al campionato del mondo di calcio.
1: Ma sì, che lo facciamo, dici? Ogni mattina, dai.
0: Ci vuole.
1: Un piccolo commento ci vuole. Dai.
0: Due notizie. Allora, la prima notizia è che è finito il sogno americano. Gli americani che hanno provato anche barando a qualificarsi, cioè c'era quel cartellino rosso di Balogun che grida vendetta. Trump ci ha provato in tutti i modi a farsi notare anche nel calcio, hanno preso quattro pappine e veramente stanno bene in questo caso le quattro pappine prese, perché chi prova a vincere rubando, secondo me è giusto che venga punito.
1: Punito severamente.
0: Severamente, questo sì. Deve essere l'insegnamento.
1: Sì, sapete che già ne è per le punizioni corporali addirittura.
0: Assolutamente,
1: per cui...
0: quindi in questo caso comunque una punizione metaforica, ma sono stati eliminati facendo una brutta figura. Tiè. Così impari a barare, perché secondo me nel calcio, nello sport in generale, l'onestà deve essere prima di tutto, cioè io accetto di perdere solamente se perdo in maniera onesta.
1: Perché bisogna essere sportivo, lo dice anche parola stessa, bisogna essere sportivi.
0: Nello sport, quando uno è più bravo di te, gli batti le mani, dici la prossima volta cerco di migliorarmi, ma se perdi perché magari qualcuno ruba è una cosa fastidiosissima. Quindi ben sta gli americani che hanno perso 4-1. L'altra notizia riguarda invece Cristiano Ronaldo, che è stato eliminato con un gol al 95esimo.
1: È il Portogallo che è stato eliminato, no Ronaldo?
0: Certo, ma la notizia è Ronaldo, perché Ronaldo non ha mai vinto un campionato del mondo, era l'ultimo tentativo di vincere i campionati del mondo, e quindi qui finisce la sua storia senza una vittoria mondiale. Lui ha vinto un europeo, cosa che non era mai successa per il Portogallo, quindi qualcosa di storico lo ha fatto con la sua nazione, però nel mondiale non è mai riuscito ad incidere così tanto. È andata male con la Spagna, perché ti dicevo, 95esimo, un ragazzo che tra l'altro è subentrato dalla panchina, che si chiama Merino, è riuscito a fare quel gol che consente alla Spagna di superare il turno. Quindi la Spagna va ai quarti di finale, dove ci sono anche delle partite molto interessanti. Ci sono due sfide che a me piace vedere, e sono Francia-Marocco. Ricordiamoci che il Marocco sta veramente crescendo a livello internazionale.
1: Ah, sì, abbiamo visto.
0: La Francia è una delle nazionali più accreditate perché ha dei talenti straordinari, e quindi Francia-Marocco secondo me sarà un bellissimo quarto di finale. Vediamo
1: Sì, anche perché i francesi, quanti di origine marocchina che
0: hai voglia.
1: Quindi giocano in casa.
0: Siamo curiosi di vedere che cosa succede. E l'altro quarto di finale molto bello è Norvegia-Inghilterra, perché
1: Norvegia. Guarda, io ho visto ieri come Holland, come si chiama?
0: Holland.
1: È una roba straordinaria quel ragazzo.
0: Ha toccato due palloni nella sfida con il Brasile, ha fatto due gol. Questo è praticamente.
1: Io l'ho visto, a parte che una montagna di ragazzo.
0: Certo.
1: Solo 22 anni, neanche ci credevo. Quello è proprio un vichingo,
0: Bravissimo.
1: Un vichingo.
0: Un vero vichingo.
1: Ti immagini un vichingo? Lo vedi, lui è un ha anche i capelli lunghi.
0: Ma poi sai, ha la capacità di trasformare qualsiasi occasione in un gol. Lui segna tantissimo. Lui per alcune parti del match non fa niente. Poi gli arriva la palla giusta, e a volte non è neanche giusta, e la trasforma lui nella palla giusta e fa gol.
1: Guarda,
0: è un finalizzatore straordinario.
1: Ho sempre detto che non avrei tifato per nessuno, eccetera, ma siccome mi è tanto simpatico sto ragazzo, tifo Norvegia.
0: Ecco.
1: Quest'anno tifo Norvegia.
0: La cosa bella della Norvegia è che in verità sta arrivando a certi livelli grazie ad un lavoro fatto che sta diventando un modello proprio di sport, cioè come hanno costruito un paese che ha qualche milione di abitanti, dei risultati
1: tanti,
0: straordinari. L'hanno fatto proprio con un piano anche d'azione, dove anche in altri sport, in altri settori sportivi stanno portando avanti dei risultati importanti, e quindi è giusto guardare a chi magari con impegno ha fatto un percorso
1: e serietà
0: per capire qual è il laboratorio da cui andare magari ad attingere per diventare di nuovo protagonisti. Avrete capito che sto parlando della nostra Italia.
1: No,
0: visto che...
1: non ce l'ha neanche passato per la camera del cervello,
0: visto che sono 15 anni
1: stavi
0: che...
1: mandando segnali, ecco, all'Italia.
0: Sono 15 anni che facciamo schifo, andiamo a studiare i norvegesi, amici. Abbiamo l'umiltà di capire che loro in questo momento sono meglio di noi.
1: Ecco.
0: Okay, quindi
1: ma noi
0: sono...
1: sappiamo quelli che sono stati i grandi problemi del nostro paese in quel settore. Se ne sta discutendo da tanto tempo.
0: Sì e no.
1: Comunque, vabbè, dai.
0: Ecco, queste sono due sfide che mi affascinano molto. Oggi ci sono ancora due partite, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia, che
1: bene,
0: poi ci daranno le altre due squadre che si giocheranno l'altro quarto di finale. Basta, ho finito, Nuccio.
1: Anch'io ho finito, quindi vi saluto, ci risentiamo domani mattina.
0: Cordialità, naturalmente.
1: E vinca il migliore, come sempre.
0: Ma ci mancherebbe altro. Cioè, tanto a noi non abbiamo nessuno di cui ci fare.
1: Ciao, vabbè, a tutti, a
0: pazienza.
1: Domani.
0: Ciao, Nuccio.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
2: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Sister Sledge 1979, nasceva questa collaborazione fantastica con il mondo degli Chic, quindi Nala Rogers e Bernard Edwards, che firmarono 8 canzoni presenti in questo disco, e almeno 6 erano delle perle, ma veramente delle perle straordinarie, tra cui anche Thinking of You. Grazie a Gioielleria Ballarin, che vi aspetta in Viale Padova Sottomarina, il meglio dei gioielli, ma anche bellissimi orologi dal gusto vintage, che vi consiglio di andare a vedere, anche perché sono davvero strepitosi. E stiamo parlando dei Daniel Wellington, andateli, c'è una bellissima promo in questi giorni.
1: Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì!
1: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio,

0: esperienza. Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
3: Estate bollente da Planet Bike.
2: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
3: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
2: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
3: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
2: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
3: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
2: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
2: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
2: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

La canzone di Samurai J si chiama Ossessione, cari amici. 11:14 abbiamo chiuso anche la nostra pagina di Riservato per Due. Da questo momento fino alle 13 invece saremo insieme con la musica, le notizie e le chiacchiere, ma in versione single. Tra poco parleremo anche di tennis, perché se è vero che nel calcio lo sappiamo oramai, noi siamo andati ai mondiali, bla bla bla, però nel tennis stiamo veramente una superpotenza, cari amici. Allora consoliamoci con quello e tra poco parleremo degli ultimi risultati che arrivano da Wimbledon. Intanto in arrivo J-Lo con David Guetta.

0: partecipazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
6: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
7: Ci trovi tanto divertimento.
6: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
7: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
4: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
7: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Hugel Moving to the Sun, una delle canzoni dell'estate. 11:28 del mattino, stavamo parlando di tennis. Abbiamo detto il tennis ci dà delle belle soddisfazioni, anzi stiamo raggiungendo dei risultati, cari amici, che probabilmente mai in passato abbiamo raggiunto. C'è un piccolo miracolo nel mondo del tennis. Chi lo sta portando avanti? Sinner su tutti, ma anche Flavio Cobolli sta facendo un percorso straordinario. Ad esempio in queste ore ha battuto De Minaur a Wimbledon in 3 set e quindi si è qualificato per i quarti. Questo significa che nei primi 8 in questo momento del torneo ci sono 2 italiani, ma non solo, anche nel tennis femminile stiamo facendo un bel percorso grazie a Jasmine Paolini, anche lei ha staccato i biglietti per i quarti e quindi grandi notizie per il tennis italiano. Sarà un Wimbledon, che è sicuramente uno dei tornei più prestigiosi e più amati, dove la bandiera azzurra continuerà a sventolare in maniera importante e speriamo che questo percorso arrivi magari più avanti possibile, no? Quindi di portare a casa anche dei bei risultati. Tra l'altro campione uscente, lo ricordiamo, è proprio Sinner, che ha vinto l'edizione del 2025. Cari amici, 2 canzoni in arrivo, vi faccio ascoltare il meglio della musica dei 2000. Abbiamo scelto per voi Spiller con Groove Jet, voce di Sofia Alice Baxter, e poi ascolteremo anche Bebe con Malo.

0: La canzone di Bebe che si chiama Malo fu un successo enorme anche nel nostro paese, poi qui in Italia l'abbiamo un po' persa di vista, infatti mi stavo anche chiedendo, ma Bebe che fine ha fatto? Poi ho scoperto che continua a lavorare sia sulla musica ma anche a fare cinema, ha fatto moltissimi film ad esempio in Spagna, tutta roba che qui magari non è arrivata, per cui lei continua a lavorare nel suo paese, da noi invece siamo rimasti praticamente a questa canzone oramai di una decina e passa, forse anche 15 anni fa. Era l'appuntamento con Simply the Best, l'abbiamo fatto in collaborazione con i nostri partner, quindi Super Coffee Shop. Vi segnalo che da Super Coffee Shop trovate una vastissima, ma di più, una quantità gigantesca di brioche meravigliose anche vegane, e quindi se avete voglia di fare una colazione particolare qui trovate anche delle farciture straordinarie, ad esempio vegana all'arancia e carota, oppure con le bacche goji, oppure vegana al lampone e ancora albicocca, aloe e pesca e anche curcuma, insomma tutta una serie di brioche meravigliose. Ci sono anche le multicereali dai gusti più freschi e leggeri per l'estate. Se volete provare qualcosa di diverso ricordatevi Super Coffee Shop, oltre a quelli tradizionali ci sono anche quelle vegane, quindi ce ne sono veramente per tutti i gusti. 11:38, Simply the Best torna tra 60 minuti.
1: Simply the Best, Simply the Best, Simply the Best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri un'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
3: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
4: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
3: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
4: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
3: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Il modo migliore di respirare.
8: Il modo migliore di climatizzare.
7: La silenziosità assoluta.
8: I consumi ridotti fino al 70%.
7: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
8: I migliori sul mercato.
7: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
8: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
7: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
9: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
13: Resta in ascolto. Tra poco su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: più.
1: La canzone di Noemi si chiama Tu cosa fai questa sera? 11:51, c'è l'informazione di ultima ora.
2: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
1: Dalla città, 4 persone che vivevano sole sono state trovate morte in casa in meno di una settimana tra Chioggia e Sottomarina, l'ultima ieri nel tardo pomeriggio. Ad essere ritrovato senza vita nella sua abitazione in Corso del Popolo, di fronte al commissariato di pubblica sicurezza, è Luciano Naccari, 78 anni, vedovo ed ex impiegato dal comune di Venezia. Era in pensione. L'allarme è stato dato dal figlio Samuele, che non sentiva il papà da 2 giorni e che purtroppo aveva intuito che qualcosa non andava per il verso giusto. Ho tentato di aprire con le chiavi che ho in dotazione, ma purtroppo aveva le sue infilate nella toppa e dall'interno non riuscivo appunto ad aprire. Ho avvertito uno strano odore, a quel punto ho chiamato i soccorsi. Quando siamo entrati l'abbiamo trovato steso sul divano, probabilmente era morto da un paio di giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il personale medico ha confermato che Luciano Naccari è deceduto per cause naturali. Stop al parcheggio selvaggio, bici rimosse, multa per riaverle. Prosegue la guerra al contrasto al parcheggio selvaggio di bici e ciclomotori in Piazza Italia Sottomarina, spiazzo da sempre considerato ideale per lasciare i velocipedi e proseguire a piedi verso il lungomare. Anche sabato sera la polizia locale è intervenuta per rimuovere una ventina di biciclette ed un paio di ciclomotori. Le biciclette in questione erano tranquillamente parcheggiate nello spiazzo di fronte a una nota pizzeria di Sottomarina e quindi sono state caricate su un furgone e portate via. Operazione condotta dagli agenti della polizia locale, come richiesto dall'assessore Matteo Penzo, visto che sulla piazzetta c'è il divieto di rimozione 24 ore su 24. Barriera antirumore lungo la statale, lavori anche di notte, nuovo cantiere in Romea, ma questa volta per ridurre il disagio acustico provocato nel quartiere residenziale di via Pascolone dal traffico intenso. L'intervento programmato da ANAS prevede l'installazione di un tratto di barriere antirumore lungo la Romea, nella porzione che scorre all'altezza delle scuole di via Pascolone e laterali. A darne comunicazione alla comunità nei giorni scorsi è stato lo stesso comitato di Valli e Piovini. Torna alla Sagra del Pesce, attesa, giunta all'87esima edizione. L'inaugurazione sarà venerdì alle 18 presso la Loggia dei Bandi e per l'evento sarà ospite anche Alberto Stefani, presidente della regione. Lo scorso anno la manifestazione ha visto un 20% in più di ospiti, toccando le 180.000 presenze. Per quanto riguarda gli stand che partecipano, ci saranno quest'anno Asi Ciao, Impronta, Mediterranea, Gluten Free, Onda, Sciabica, Teatro e Musica e Wisp. Si sfideranno anche nella gara del Bocon Pibon, che si svolgerà in collaborazione con Slow Food. La sagra avrà anche un'attenzione particolare nella logistica. Nei pressi di Valdario ci sarà la possibilità di parcheggiare gratuitamente, poi un bus navetta, 2 il venerdì e il sabato, sarà messo a disposizione gratuitamente per giungere nei pressi del centro. Dalle 18 fino alle 24, massimo fino all'una, farà la spola ogni 15-20 minuti dal parco al centro. Il mezzo messo a disposizione sarà munito di pedana per le persone disabili e avrà una capienza di oltre 60 posti. Le persone disabili munite di tagliando potranno invece accedere anche in zona ZTL, Riva Canal Lombardo e San Domenico e sostare gratuitamente, però dovranno essere munite di tagliando e dovranno inviare la targa entro 48 ore a ZTL@sstchioggia.it. Erano queste le notizie dalla città.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Get Party Started, piace molto il finale, eccolo qua, fino all'ultima nota, pam! E noi parliamo invece di Falegname di Padoan Stile e Design. Allora, cari amici, volevo parlarvi degli incentivi, sono disponibili per cambiare infissi interni ed esterni per dare nuova aria alla vostra casa, pure per metterla in sicurezza, perché una detrazione del 50% vi consente di avere un portoncino blindato nuovo a prezzi davvero straordinari. Vi do l'indirizzo: Falegnameria Padoan Stile e Design, hanno lo showroom in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina. Noi diamo subito un'occhiata agli orologi, quindi sincronizziamoci, cari amici. Buon 7 luglio, da un paio di minuti è mezzogiorno.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: Centro Veneto Energie.
6: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Adesso vicino a te.
6: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
5: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
6: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
5: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
6: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
5: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più, per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
5: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili. Guida! Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più, risparmia! Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
5: Con Take and Drive vinci sempre tu!
6: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
7: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
8: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Tra pochi minuti spazio alle vostre canzoni, quindi se avete voglia di musica subito un messaggino WhatsApp 338 26 62 777. Se volete potete anche chiamarci 041 40 00 46. Questi i numeri per comunicare con noi. Adesso invece vi faccio ascoltare una bella canzone degli Imagine Dragons, perché la prossima che ascoltiamo è una hit di qualche anno fa di questa grande band. Il pezzo si chiama Zero.

0: Cari amici, la canzone è quella degli Imagine Dragons, si chiama Zero. Allora, al cinema sono arrivati dei film di animazione che stanno facendo fuoco e fiamma al botteghino, ma è un po' un classico perché i film di animazione sono una certezza. Prima si tendeva a considerare i cartoni animati come qualcosa di profittevole perché fruttavano sempre due biglietti, no? C'era quello del bambino e quello del genitore. Adesso sempre di più in verità sono i genitori che vanno direttamente anche senza il bambino a guardare i film di animazione, tipo Toy Story e Minions sono addirittura proprio le generazioni che nel corso degli anni si sono affezionate e continuano ad andare al cinema a guardare le storie. Io non nego che andare a vedere Toy Story, perché no, cioè un tipo di film che a me è piaciuto, è una bellissima storia. Sui Minions non ho visto nulla praticamente, quindi non so che dire, ma Toy Story lo guarderei volentieri. Infatti l'animazione al cinema sta andando molto bene, i due film sono usciti da poco e sembra quelli che stanno andando meglio in questo scorcio di stagione, quindi è viva il cinema di animazione, soprattutto che si sa reinventare, in questo caso che sa coinvolgere un pubblico anche parecchio ampio. La bella musica di BCS, adesso è tempo di Call and Listen, ci sono le vostre canzoni preferite, ci avete segnalato Blanco.
1: Call and Listen.
2: Call and Listen.
1: Call and Listen.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: È lo sport del momento, è il padel.
4: Clodia Piscina e Fitness
3: ha realizzato due campi dedicati al padel.
4: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
5: Clodia Lab.
6: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
4: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
7: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
8: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, capotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
7: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
8: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
7: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
9: Pizzeria da Leo.
10: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
9: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
10: Prenota 041 55 40 550.
9: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
10: Pizzeria da Leo,
9: la migliore.
10: Ma che te lo dico a fa?
9: Ma che te lo dico a fa?
11: Tomato by Clodia.

0: offerta tutti i giorni a pranzo e a cena. Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari. Via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Questa canzone si chiama Mamma non mamma, che è il classico quando con la fogliolina, sai, mamma non mamma. Lo si fa ancora, sì, dai, penso di sì, sono quelle tradizioni che non tramontano mai. Buon 7 luglio, buon martedì, questa è la bella musica di Vicenza, giornata bella calda, giornata da vivere al mare, sotto il sole magari, senza esagerare, anzi quando magari sono le ore centrali mettetevi sotto l'ombrellone che è meglio, poi per il resto invece magari curate un po' l'abbronzatura. C'è la bella musica di Vicenza, sapete che facciamo? Abbiamo scelto due canzoni bellissime degli anni 2000, quindi del nuovo millennio. Per voi Amy Winehouse nei prossimi minuti, You Know I'm No Good, subito invece i Una Pop con I Love It.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best 2020.

In questi giorni sta girando per l'Inghilterra la sua vecchia band, quelli che accompagnavano Amy Winehouse dal vivo, e con uno spettacolo che si chiama The Amy Winehouse Band, Celebration of Her Music, ed è proprio l'idea di portare la sua musica sul palco, quello in particolare dell'album Back to Black, che compie il prossimo anno 20 anni. Un disco del 2007 pieno zeppo di canzoni bellissime, c'era Rehab, c'era questa che abbiamo appena ascoltato, e quindi hanno deciso di fare questo tour celebrativo che porta proprio sul palco la musica meravigliosa di questa grande cantante che abbiamo decisamente perso troppo presto. Era l'appuntamento con Simply the Best, l'abbiamo fatto in questo passaggio grazie a Carrozzeria Biasion, e vi ricordo all'interno Roberto Gombe. Con l'arrivo della nuova stagione scoprite le nuove promo sui pneumatici e poi offerta su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Per saperne di più, all'interno di Carrozzeria Biasion, Roberto Gombe.

0: ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
6: Ce l'ho fatta!
7: Cos'è successo?
6: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
7: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
6: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
7: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
6: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
8: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
9: Amore, non siamo a teatro.
8: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
9: Tesoro, non sei a teatro.
8: Ah no? E dove siamo?
10: In qualche paradiso.
9: Ma siamo da Ceolin.
8: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
9: Pasticceria Ceolin.
8: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
11: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
12: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
9: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
11: L'adoro.
13: L'estate ha voglia di musica.
14: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
13: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
16: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
17: Sport News,
16: le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: Da circa un anno questo ragazzo ci sta regalando delle canzoni che sono delle piccole perle. Quella nuova è My Body Isn't Ready. È tempo di sport, le ultime
1: Sport News in collaborazione con
2: Somit. Più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo a Mestre e Padova.
1: Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90 Sottomarina.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
1: Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197 Sottomarina.
4: Multicostruzioni a Chioggia, soluzioni globali sia sotto l'aspetto tecnico progettuale che costruttivo gestionale.
1: Sport News, Sport News.
0: Le notizie dello sport vi raccontiamo tutte in questa edizione del mattino. Partiamo dai campionati del mondo di calcio. Mancano gli ultimi due ottavi di finale prima di completare il tabellone. Intanto i quarti già determinati. Dopo Francia, Marocco, Norvegia e Inghilterra c'è anche Spagna e Belgio. La Spagna ha eliminato il Portogallo grazie a un gol di Merino nel recupero. E poi il gol della vittoria, scusate, del Belgio, rotonda contro gli Stati Uniti per 4-1. Per quanto riguarda il campionato del mondo, ci sono naturalmente partite anche oggi. In particolare in questa giornata si andrà a chiudere quello che è il panorama proprio degli ottavi di finale, quindi determinare anche le ultime due formazioni che arriveranno ai quarti. Parliamo adesso di calciomercato e in particolare vi segnaliamo il rinnovo del contratto di Dybala con la Roma. Tutto fatto, Dybala resta alla Roma dopo il precedente accordo scaduto il 30 giugno. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2027 che lo porterà a vestire la maglia giallorossa per la quinta stagione consecutiva. L'accordo è stato raggiunto dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo Tony D'Amico. Per Dybala un ingaggio da 2 milioni e mezzo a stagione di parte fissa e poi con bonus a salire legati alle presenze e anche ai gol. È stata una richiesta proprio dell'allenatore Gasperini, che aveva e ha grande stima proprio per il giocatore. Parliamo adesso della Juventus, che accoglie Massara, l'ex direttore sportivo del Milan e della Roma, presiderà l'area tecnica bianconera rafforzando la dirigenza, ora comandata dal nuovo direttore generale Carnevali, che lo ha scelto nominato con il ruolo di Chief Football Officer. Dopo Comolli, pronto invece l'addio di un altro dirigente, François Modesto, ormai ex direttore tecnico, resta invece in carica il direttore sportivo Marco Ottolini. Erano queste le notizie per quanto riguarda lo sport.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Shakira, Whenever Whenever. L'ultima per oggi era Unforgettable, grazie a Gioielli Ballarin. Vi segnalo che all'interno di Gioielleria Ballarin c'è anche tutto un reparto dedicato agli orologi, sono bellissimi tra l'altro, e c'è anche il modello di Daniel Wellington, quello dal gusto vintage, che è veramente una bella chicca. Se volete scoprirlo andate subito da Gioielleria Ballarin, e vi ricordo che trovate, oltre naturalmente agli orologi Daniel Wellington, anche tante altre proposte sempre bellissime, Viale Padova. Noi siamo alla fine, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di BCS, ci si ritrova domani dalle 9 con Riservato per Due. Da 2 minuti e mezzo alle 13 in arrivo c'è We Love 90.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
2: Dove sogni diventano realtà.
3: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
6: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
7: Gran Sostanco, Eden Beach.
6: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
7: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
6: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
7: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: Gran Sostanco, mi piace.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Una spiaggia così ricca di servizi ed intrattenimenti da coinvolgere tutta la famiglia. Scopri il nostro fantastico parco divertimenti, adatto a grandi e piccoli con più di 20 attrazioni. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo,
4: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intuito.
0: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
2: Dall'8 giugno all'8 luglio del 1990 si svolse in Italia la 14ª edizione del campionato del mondo di calcio. L'Italia fu battuta in semifinale ai calci di rigore dall'Argentina, dopo che la partita si era conclusa 1-1. Nella memoria di tutti, il gol dei biancocelesti realizzato da Caniggia su uscita a vuoto del portiere azzurro Walter Zenga. Finirono così le nostre notti magiche. Il mondiale fu vinto dalla Germania.
1: We Love 90. We Love.

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
4: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
4: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
4: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
8: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
7: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
8: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
7: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We Love 90.
14: Il 16 gennaio del 1993 viene arrestato Pietro Pacciani, presunto mostro di Firenze. Pacciani fu condannato in primo grado ma assolto in appello per i delitti del mostro. Assoluzione poi annullata con nuovo rinvio a giudizio. È morto il 22 febbraio 1998 in circostanze mai chiarite.
13: We Love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie.
3: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Adesso vicino a te.
3: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
2: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
3: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
2: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
3: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
2: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
3: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
2: Telefono 041 82 34 187.
3: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
4: Finalmente ce l'ho fatta!
5: Cos'è successo?
4: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
5: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
4: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate.

0: o immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
3: Mia nonna.
2: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
3: Mia nonna.
2: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
3: Facile! Ferramenta Sassariolo.
2: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
3: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
4: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
7: Ristorante Locanda Sette Mari.
8: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
9: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
7: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

po' di relax a quest'ora del pomeriggio, 7 minuti passati dalle 14, dove magari tante persone si stanno rilassando, si stanno un po' riposando prima di riprendere il lavoro. Buon pomeriggio, noi siamo in diretta, io sono in diretta, ben ritrovati. Naturalmente io sono Monica Laurenti, dopo la pausa che va dalle 13 alle 14, eccoci qua con me fino alle 16 in questo martedì 7 di 07 07 2026, martedì 7 di luglio, giornata bellissima, un bellissimo sole, c'è un po' di venticello, quindi chi magari ci segue dalla spiaggia sicuramente trova questo venticello che ogni tanto si fa sentire, sicuramente sarà anche piacevole, sotto il sole che scotta, un po' di venticello, che meraviglia, che meraviglia. E dopo Olivia Dean, un po' di ritmo con Elettra Lamborghini.

0: Bambina cattiva.
1: Bambina.
0: Elettra Lamborghini, dopo parleremo nuova ordinanza per quanto riguarda stop al vetro nelle ore della movida. Intanto c'è The Sheeran Camp.

scusate, nelle ore della movida. Bottiglie di vetro abbandonate sui passaggi per la spiaggia, lattine lasciate sui muretti del lungomare, parchi trasformati in discariche dopo i fine settimana estivi. È vero, e da queste criticità che nasce la nuova ordinanza firmata dal sindaco Mauro Armelao, con cui il comune introduce nuove limitazioni alla vendita e al consumo di bevande nelle aree più frequentate della città durante la stagione estiva. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre, tutti i giorni infatti nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del mattino, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza, ridurre il degrado urbano e tutelare residenti e turisti. L'ordinanza riguarda le principali zone della movida di Sottomarina e del centro storico, tra cui lungomare Adriatico, viale Barbarigo, viale Mediterraneo, Corso del Popolo, Riva Vena, San Domenico e altre aree particolarmente frequentate nel periodo estivo. La decisione arriva dopo numerosi episodi registrati negli anni scorsi, quando bottiglie di vetro e lattine lasciate o rotte negli spazi pubblici hanno creato situazioni di pericolo per i pedoni, soprattutto nei pressi delle spiagge e delle aree verdi, contribuendo anche al degrado urbano e ai problemi di ordine pubblico. Ho firmato questa ordinanza perché sento il dovere di tutelare la sicurezza delle persone e il decoro della nostra città, ha affermato il sindaco. Il primo cittadino richiama poi l'attenzione anche sulla situazione dei giardini pubblici. Non se ne può più di vedere questo degrado in cui vengono lasciati nel fine settimana nei giardini di Viale Umbria, spazi verdi recentemente riqualificati, vedere queste bottiglie, queste lattine, queste bottiglie di plastica, di vetro che sono buttate là. L'ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine e altri recipienti potenzialmente pericolosi nelle aree appunto interessate. Resta invece consentita la consumazione all'interno dei pubblici esercizi e nei plateatici regolarmente autorizzati. Per l'asporto le bevande potranno essere servite esclusivamente dopo il travaso in bicchieri monouso. Sono escluse dalle limitazioni le consegne a domicilio e gli acquisti destinati al consumo domestico. Arriviamo alle sanzioni. Sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con pagamento in misura ridotta pari a 250 euro, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa nei casi di inosservanza dei provvedimenti delle autorità per chi naturalmente non rispetterà il provvedimento. Quindi basta lattine, basta bottiglie di vetro, perché insomma è veramente brutto vedere queste bottiglie lasciate sul lungomare, nei vari muretti, nelle varie piazze, quindi credo che vada bene questa cosa. Poi, come si sa, in tutte le cose c'è chi è d'accordo e chi no.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
6: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
5: È una vera specialità.
6: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
7: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
8: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
6: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
7: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
6: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: È lo sport del momento, è il padel.
12: Claudia Piscina e Fitness
11: ha realizzato due campi dedicati al padel.
12: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
13: Claudia Lab.
14: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
12: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: 041 49 65 905.
15: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus. 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
16: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
17: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Vi ricordiamo come sempre, in caso di incidente non avrete nessun vincolo assicurativo, polizza stipulata con il vostro assicuratore che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionato. Naturalmente nessuno vi può obbligare, voi siete liberi di scegliere dove portare la vostra auto a riparare. Noi vi consigliamo Carrozzeria Via Sionna, con i suoi molteplici servizi: carrozzeria, gommista meccanica, noleggio e soccorso stradale. Vi darà tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Via Sionna il cliente è sempre la priorità. Ricordiamo che il servizio di soccorso stradale, qualora ne avreste bisogno, è gratuito se poi lasciate l'auto a riparare in sede. Da Carrozzeria Via Sionna, che trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti. Due successi anni 2000, il primo è di Madonna, American Life, era il 2003, subito dopo James Morrison con I Won't Let You Go.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Via Sionna, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Via Sionna, via Venturini, Brondolo di Chioggia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: I found the love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì.

0: tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
3: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
3: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
4: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Tu conosci Milano Wine Bar?
8: Conosci i nostri cocktail?
7: I nostri aperitivi?
8: I nostri ricchi buffet?
7: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
8: Tuffati nella Milano Experience.
7: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
8: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
7: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
8: Viale Trieste, Sottomarina.
7: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
9: Milano Wine Bar.
10: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
11: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
10: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
11: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
10: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.

perché bisogna fare la carta d'identità, quella elettronica, la CE, la carta d'identità appunto elettronica. Il governo italiano quindi che è tornato indietro, ma solo parzialmente, sulle carte d'identità cartacee, la cui validità avrebbe dovuto cessare il prossimo 3 agosto. I vecchi documenti saranno ancora validi, ma non per tutte le loro funzioni. Tra le altre cose, non si potranno utilizzare per l'espatrio. Per questo, considerate le condizioni che ne limitano l'utilizzo, il Comune di Venezia invita tutti i cittadini in possesso di una carta d'identità, e non solo il Comune di Venezia, naturalmente, cartacea, a sostituirla con la CE, la carta d'identità elettronica, per appuntamento presso gli uffici anagrafe. Naturalmente c'è un numero proprio per contattare. Nei casi di urgenza, dimissione, carta d'identità, furto o sbarrimento della carta d'identità o carta d'identità scaduta con viaggio imminente all'estero, bisogna sempre chiamare lo 041 041 per fissare un appuntamento. Inoltre, dal 30 luglio la carta d'identità elettronica rilasciata a cittadine e cittadini con almeno 70 anni di età avrà una validità illimitata. Naturalmente questo vale per tutti, insomma, chi ha ancora la carta d'identità cartacea, sappiate che da agosto, insomma, non sarà più valida, quindi bisognerà assolutamente avere la carta nuova, la carta d'identità elettronica. Anche per quanto riguarda naturalmente il comune qui a Chioggia, bisogna prendere appuntamento per recarsi a fare la carta nuova. Io già ce l'ho, quindi insomma non devo prendere nessun tipo di appuntamento. Mettiamo fulminato.

0: Be the Same Again.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: abbiamo risentito Melanie C, l'Unforgettable delle 15 con Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina, nuovi orologi Daniel Wellington, l'accessorio che ti svolta il look. Naturalmente l'orologio vintage che continua ad essere di moda con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Inoltre, acquistando, ve lo ricordiamo ogni giorno, un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Una bella occasione assolutamente da non perdere, solo da Gioielleria Ballarina, Viale Padova Sottomarina. Buon pomeriggio, le 3, le 15 in questo preciso istante.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
1: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
1: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin. Tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: Finalmente ce l'ho fatta!
6: Cos'è successo?
5: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
6: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
5: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
6: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
5: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 40 14 00.
9: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
11: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
12: Let's go. Sounds good.

un'azione che occuperà stabilmente una grossa fetta dell'Europa meridionale, compresa la nostra penisola, quindi fino a domani mercoledì il nucleo dell'area anticiclonica rimarrà posizionata più ad ovest e interesserà maggiormente la penisola iberica. Ci attendono quindi giornate in questa settimana tutte in gran parte soleggiate, anche se non mancherà un po' di instabilità che nelle ore centrali del giorno favorirà la formazione di improvvisi temporali, per lo più sulle zone montuose. Il caldo oggi risulterà in generale moderato, ma è destinato ad aumentare, ecco, gradualmente nei prossimi giorni, diventando intenso soprattutto a partire da giovedì, con la possibilità che nel weekend si tocchino localmente anche punte vicino ai 40 gradi. E quindi il tempo sarà bello, domani idem, giornata piena di sole, anche domani naturalmente caldo in aumento, con temperature fra i 30 e 36 gradi e picchi di 37 e 38 gradi in pianura padana e zone interne del centro-sud. Quindi il tempo sarà bello per tutta la settimana. Se vi dovete organizzare, se dovete fare qualcosa, sappiate, insomma, che la pioggia almeno, ecco, non si vedrà.

Cioffi che abbiamo sentito ieri poi in 1, 2, 3 la musica la scegli te, grazie ad Anna. Cioffi in Out Now con Carmela e con Planet Bike, estate bollente da Planet Bike, certo che sì, un grande showroom vi aspetta con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino, un super assortimento di bike di qualità superiore, bici elettriche naturalmente molto belle con il motore più potente, l'autonomia fino a 100 km, le frecce direzionali e lo stop di frenata. Naturalmente il prezzo è super accessibile perché da Planet Bike la tua e-bike te la paghi con comodo, a rate senza anticipo né busta paga. E poi

0: naturalmente vi ricordiamo che Planet Bike è un'officina specializzata, quindi si riparano qualsiasi tipo di bici. Planet Bike vi aspetta a Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now. Out Now.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazzati.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
8: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Material Lover. Mando un saluto a Franca che ci ha appena contattato per segnalarci tre canzoni che sentiremo tra poco. In 1, 2, 3 la musica la scegli te. Ancora buon pomeriggio, buona estate 2026 con Radio BCS. Adesso c'è Simply the Best anni 80, Lionel Richie, naturalmente la famosissima e bellissima All Night Long. Subito dopo I Am What I Am, Gloria Gaynor.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
4: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
8: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
7: Scopri di più su somit.it.
8: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
7: Affidati a noi.
9: Tu conosci Milano Wine Bar?
10: Conosci i nostri cocktail?
9: I nostri aperitivi?
10: I nostri ricchi buffet?
9: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cena.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo, rimani, ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

ritrovarsi, anche se comunque non ha smesso di fare musica, però si è un po' messa dietro le quinte, tranquilla, fa musica per conto suo e vuole starsene un po' fuori, diciamo così, dai riflettori. Nata

contribuito anche alla partecipazione ad attività benefiche come il tour Human Right Now organizzato da Amnesty International, dove la Chapman ha cantato a fianco di celebri cantanti in giro per il mondo. Vediamo cosa ci richiede Franca, Fast Car dell'87, 1988 Talking About a Revolution, e chiudiamo con Telling Stories del 1999 per Franca, Tracy Chapman.

0: tutte delle tre belle canzoni che ci hai richiesto e che abbiamo risentito sicuramente con grande piacere. È tempo di Unforgettable con Luna Pop 50 Special.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325. Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: successo di questo gruppo italiano degli anni passati con Cesare Cremonini. 50 special con Luna Pop, siamo arrivati alle 16 ad Unforgettable con Falegnameria Padoana e Stile Design che vi aspettano in strada Madonna Marina Sottomarina, showroom per quanto riguarda i serramenti, naturalmente porte di design in vetro alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza, pontoncini blindati con la detrazione del 50% e tanto altro ancora. Passate di là per un preventivo gratuito se state rinnovando casa e se naturalmente avete bisogno di serramenti strada Madonna Marina Sottomarina. Io vi saluto, anche per oggi è tutto, da Monica Laurenti vi auguro un buon pomeriggio, buon sole e buon mare a chi ci segue dalla spiaggia, buona estate, ci sentiamo domani alle 14. In perfetto orario sono le 16, ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, le

0: 74. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Rial.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
2: Guida rilassato.
5: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
2: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
5: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
6: Boscolo, formazione d'eccellenza.
7: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
6: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
7: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
6: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
7: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Tomato by Clodia, il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Allora, eccoci qua, buon pomeriggio, questa è Radio VCS, io sono Paolo De Grandi, saremo insieme anche oggi per un po' di tempo, per circa 3 ore, infatti ci saluteremo, ci diremo ciao, arrivederci, esattamente alle 19, Cinzia Riceri oggi è una giornata di pausa, di vacanza, beata lei, evviva, non è che ci stia male qua a trasmettere, eh? Io direi proprio no, grazie a Monica Laurenti, abbiamo anche

0: Sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eat & Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Attenzione, prima di mettervi in viaggio, date una bella controllata alla vostra vettura, che è meglio, sia le gomme, ma anche tutto ciò che la riguarda nella parte bassa, ma anche tutta la vettura. E allora attenzione, perché rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada la trovate da Roberto Gomme Chioggia. Ma non finisce qua, perché con l'arrivo di queste temperature così alte, tra parentesi sta ritornando il Niño, quindi la seconda parte del caldo caldino, ci sono promozioni molto interessanti come i controlli completi, la manutenzione, le offerte sui tagliandi, nonché le cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme Chioggia vi aspetta, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, all'interno presso Carrozzeria Biasion. Roberto Gomme Chioggia, semplicemente il migliore. Due canzoni da ascoltare adesso, anni 90, Sting e 24/7.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successi. Simply the Best 90.

0: noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
0: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Scopri la zona Dog Beach Astoria, dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Potrai noleggiare uno spazio riservato a te e al tuo cucciolo per godervi il sole estivo in completo relax. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
0: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
0: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
0: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
0: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
5: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
4: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
5: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
4: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
6: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
0: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

questi giorni in cui non c'è un paese, l'ultimo anche a Portoviro qualche sera fa, io direi ieri sera, sono ad Errato, dove non ci sia un maranza, un imbecille, che sia locale o che sia uno straniero, che fa confusione e che rechi anche paura nei cittadini, dove tutto questo ormai è all'ordine del giorno, bene, più sicurezza, più decoro, più rispetto per Chioggia. Infatti da oggi è entrata in vigore questa nuova ordinanza del sindaco Armelao per tutelare i residenti, i turisti e la città durante la stagione estiva. Infatti fino al 30 settembre, tutti i giorni dalle 22 al 6 del mattino, nelle principali aree della Movida, di Sottomarina e del centro storico sarà vietata la vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori potenzialmente pericolosi. Vietato detenere su area pubblica bevande in vetro o lattine nella zona interessata all'ordinanza. Resta invece consentita la consumazione all'interno dei pubblici esercizi e dei plateatici autorizzati. Per l'asporto le bevande dovranno essere servite in bicchieri monouso e restano escluse le consegne a domicilio e gli acquisti destinati al consumo, però in questo caso domestico. Armelao dice che ho firmato questa ordinanza perché sente il dovere di tutelare la sicurezza delle persone, il decoro della nostra città. Chioggia è una città accogliente, ma non si può permettere che bottiglie e lattine abbandonate o rotte diventino un pericolo per chi passeggia, per i bambini, per le famiglie e per chi lavora. Particolare attenzione anche ai giardini di Viale Umbria, recentemente riqualificati, che nei fine settimana vengono presi spesso lasciati in condizioni di degrado a causa dei comportamenti civili. La sicurezza e il decoro sono responsabilità di tutti, dice ancora Armelao, con il rispetto delle regole si può continuare a vivere un'estate serena, accogliente e sicura. Noi non possiamo che essere d'accordo, anche se potrebbe fare un po' di più, oserei dire, quindi impedire che questi ragazzini e chi siano che possano creare confusione con più controlli. Ma se tu chiedi dei vigili in più oppure del personale in più, carabinieri, polizia eccetera eccetera, ti rispondono quasi sempre picche, insomma, lo sappiamo. Buona estate, vabbè, qualcosa si muove, pur si muove.

che hanno bisogno di un po' di spazio, anche poco, ma per questo qualcosa bisogna dire, e che non riguardano Chioggia ma riguardano ben più orizzonti, ben più lontani, ben più larghi, lunghi. C'è il G7, quindi l'incontro di Trump ad Ankara insieme alla NATO, e quindi c'è un summit importante per il periodo storico che si sta vivendo, e quindi si aspettava molto l'incontro tra Trump e Meloni, che a quanto ho capito non c'è ancora stato, anche perché la Meloni ha detto per me il gelo, la strategia del silenzio, de più. Ma sarà gelo con Trump? De più, ha risposto, de più. Ciao ciao e siamo a posto, anche perché cioè, un conto è l'uomo quando litiga il giorno dopo magari è ancora amico, la donna se litiga, ragazzi, non esisti più, ma in questo caso fa bene, insomma, con Trump che ha detto Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata l'Italia, la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, ci hanno voltato le spalle, e quindi lui è ben convinto, e in più ha detto ad Ankara, cioè sono venuto al G7 perché era ad Ankara dal mio amico, come si chiama, il premier del turco, cavolo, non mi viene adesso, vabbè, lo dico dopo, e Erdogan, ha detto perché c'è il mio amico Erdogan che vengo qua, se no stavo a casa mia, cioè non mi muovevo, c'è un personaggio questo qua, ragazzi, da stare attenti questo qua. E meno male che le bombe atomiche in America, prima che lui possa schiacciarle, deve passare su 10.000 cadaveri, ma non gliela fanno, non gliele fanno nemmeno vedere da lontano questo qua, altro che Kim Jong-un. E in più Erdogan, oddio, aspetta, torno un po' indietro, Trump ha detto, vabbè, per quanto riguarda la Groenlandia, perché i giornalisti chiaramente ci hanno buttato dentro un po' di benzina, che facciamo con la Groenlandia, che la vuole conquistare? Lui ha detto, vabbè, devo pensare a Groenlandia, tutta franchezza, anche la Groenlandia, bisogna metterci le mani, la lasciamo lì da sola. Erdogan, dicevo, ci ha buttato la benzina ancora di più, ha detto, sì, per me la Groenlandia, che è di proprietà della Danimarca, ve lo ricordo, ha un apparato legislativo completamente a parte, a sé, una grande nazione, anche se, ripeto, appartiene sulla carta al regno di Danimarca. Ha detto sì, la Groenlandia, non vedo per quale motivo non deve star lì, per me è giusto, insomma, che gli Stati Uniti ci mettano il becco. Ma bravo anche Erdogan, ma andare a fanculo, no, vero, no, zero. Staremo a vedere il primo incontro tra Trump e Erdogan, molto curioso per questo, Radio BCS, il pomeriggio, qualche minuto alle 17 ci arriveremo con questo bel motivo di raffica.

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Summer 1983 per le Bananarama, che fino non l'ho fatto, poi non l'ho più vista, devo informarmi un po' perché mi preoccupa. La gioielleria Ballarini vi aspetta per conoscere, toccare da vicino, magari acquistare anche il nuovo orologio di Daniel Wellington, l'accessorio che svolta il look col il suo affair vintage, anzi vintage affair con cassa piccola e squadrata sia per lui che per lei. Daniel Wellington sono anche gli occhiali che vi regaleranno Stefano Annecari in sé, acquisterete un orologio Daniel Wellington, appunto, non perdetevi questa bella occasione. Gioielleria Ballarin si trova sui social come Gioielli Ballarin, ma soprattutto in Viale Padova, Sottomarina, tante altre cose poi, mica solo quella. 17:02 minuti, un po' di ritardo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
0: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
0: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
4: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
4: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
4: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci.
13: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
12: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
13: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
14: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione di La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, La Sagra del Pesce, dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
15: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Bene, due parole voglio spendere sui cercatori di lucciole, ovvero sia Stefano Alessia, lei veneziana, lui Chioggiotto, che hanno già intrapreso un viaggio a suo tempo in cui sono andati dove sono andati? Lontanissimo, a Taiwan, dove sono andati? Lontano, lontano nell'Asia, più nascosta, Singapore, scusate, e andati con la bicicletta, poi sono tornati a casa con l'aereo, chiaramente. Adesso sono in Sud America con un cagnolino, si chiama Mariposa, cagnolina adottata in Bolivia. Quindi Stefano e Alessio stanno raccontando i sacrifici, gli incontri, le speciali e le libertà. Lo stanno facendo a una 15.000 amici sui social, sono chiaramente anche molti, ma molti di più, perché ho visto solamente Facebook, ma ragazzi, ne abbiamo molti di più. E ve lo dico perché ne stanno parlando anche in tutta Italia con la pagina fanpage.it, che tratta veramente le cose più curiose d'Italia. Hanno un articolo molto molto interessante. Loro sono andati nel loro cammino, hanno dormito in tenda, affrontato deserti, hanno passato dei passi, ecco, gioco di parole, perdonatemi, oltre i 4500 metri a temperature fino a meno 15 gradi, e poi invece in deserti dove faceva molto caldo durante il giorno, quindi hanno venduto tutto, non hanno più nulla, e loro hanno solamente due biciclette e la voglia di

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
2: Presenta Out Now.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Va bene, abbiamo ascoltato una canzone molto carina di Fabio Rovazzi insieme a Risa e insieme anche a... oggi non ho i nomi, ragazzi, non mi vengono i nomi. Va bene, Nino D'Angelo. Allora, parliamo invece adesso di Out Now, parliamo di quell'estate bollente che propone Planet Bike, dove trovate un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna e bambino. Andate a scoprirle, mi raccomando, un super assortimento di e-bike di qualità superiore, bici elettrica con motore più potente, infatti autonomia fino ai 100 km e frecce direzionali e stop di frenata. Il prezzo è super accessibile come sempre. Pagate con comodo, attenzione, questo è importante, pagate con comodo, a rate, senza busta paga, e ricordate che nell'officina specializzata di Planet Bike si ripara qualsiasi tipo di bicicletta. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina. Entrate da Planet Bike ed uscite con la vostra nuova bici.
0: Ristorante Il Gabbiano 2,

0: 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, sulla Napolo sanna fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
11: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
11: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
11: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
11: Con Take and Drive vinci sempre tu!
12: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
13: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Puoi essere anche ricco e famoso, ma se crei problemi vai a casa, della serie Anche ricchi piangono. Succede nel volo Ryanair, che portava da Brindisi a Orio al Serio, quindi a Bergam, i viaggiatori nella giornata di domenica. In quel volo si trovava anche Francesco Renga con un suo accompagnatore. Insomma, baci, abbracci, foto di rito nel gate, ma si vedeva che qualcosa non andava. Quindi prima ha litigato Renga, ha litigato con il personale di Ryanair perché il bagaglio a mano troppo grande non poteva entrare all'interno della carlinga, quindi non gliel'hanno fatto passare. Lui è entrato già innervosito all'interno dell'aereo, l'aereo inizia a rullare, lui ha una discussione col vicino di posto e arriva il personale di Ryanair e inizia lui a insultare il personale di Ryanair anche in maniera molto pesante, quindi a diventare un po' manesco, no, però un po', diciamo, dava un'immagine sbagliata di quel volo. Cosa succede? Che l'aereo stava già rullando, torna indietro, anche perché Renga si stava leggendo gli articoli sui giornali, anche dettati da gente che era lì, si stava lamentando perché l'aereo aveva un ritardo, quindi torna indietro l'aereo, stava già rullando, quindi era già pronto per partire sulla pista, torna al gate, giù lui e il suo accompagnatore, poi diranno anche che sapevano un po' d'alcol, si sentiva l'odore, insomma, di birra, di vino, che sia, ed è ripartito l'aereo con un ritardo ulteriore di 30 minuti. L'aereo infine è decollato, infatti, a 12:30, destinazione Orio al Serio da Brindisi. Bene, insomma, le redazioni dei vari giornali hanno contattato Francesco Renga, o chiaramente l'ufficio stampa, che ha confermato la presenza in Puglia nei giorni scorsi di Francesco Renga. Non si poteva dire di no perché le fotografie ormai erano chiare e evidenti, ma non hanno commentato in merito all'episodio. Bravo Francesco, ti ascolteremo in Simply the Best con La Luna, ma anche caro Emerald con A Night Like This.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia è felice, logico.
1: La taverna di Nadia è felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
3: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
7: Boscolo, formazione d'eccellenza.
8: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
7: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
8: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
7: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
8: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo, presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
10: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
11: L'estate ha voglia di musica.
12: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
11: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Ma che bella la canzone Tommaso Paradiso, proprio bella agitare Coca-Cola, però credo che la canzone l'abbia agitata così tanto che alla fine assomiglia anche un'altra canzone. Posso dirvi che mi sembrava di sentire un'altra canzone quando l'ascoltavo per la prima volta? Possiamo risentire l'inizio di agitare Coca-Cola, eccola qua. Questo vi ricorda qualcosa? Sentiamo un attimo. Sentiamo. Ma veramente, ma ci assomiglia un pochino. Sentiamo un attimo. A me sembra di averla già sentita sta canzone qua, eh? Ma non sono sicuro. Prova a risentirla un attimo, un secondo solo. Magari mi sbaglio, cioè magari proprio sono io che la penso brutta. Provo a risentirla un attimo. Pochino mi sembra che la canzone assomigli a un'altra canzone italiana che ha qualche anno in più, no? Mi sembra di sentirla, ma forse mi sbaglio. Sentiamo un attimo. A voi non sembra una canzone di Baglioni che si intitola E tu come stai? Ma un pochino, eh? Ma non tanto, oserei dire, non tantissimo. Mamma mia, oh ragazzi, è uguale. Eccola qua, la sentiamo l'ultima volta, ma proprio l'ultima perché la trovo estremamente divertente, proprio altro che no, basta, mi dicono no. Allora invece parliamo di cose più diverse, chiaramente, parliamo di cose che riguardano la... Quale diamo? Diamo questa, ma sì, diamo questa che mi piace. Allora, dov'è? Eccola qua. Parla Stefani, Alberto Stefani, che è il presidente del Veneto, il governatore, che ha diffuso una nota proprio pochissimo tempo fa per ribadire la necessità di intervenire con urgenza per la Romea. Infatti lui ha detto basta morti Romea, avanti con la messa in sicurezza, ma per le varianti i tempi sono ancora lunghi, quindi in definitiva ha detto ciò che sapevamo già: due incidenti nel giro di pochissimo tempo, sono morti due persone nel Padova e a Campagnalupia, quindi lungo la Romea, quindi i problemi sono veramente tanti. In più ha dato una notizia, ha annunciato una notizia importante: ANAS ha concluso la redazione del DOCFAP, cioè il documento di fattibilità delle alternative progettuali relativa sia al raddoppio del rettilineo tra Codevigo e Lughetto, sia alle varianti di Chioggia, Rosolina e Portoviro, quindi riguarda anche la zona della nostra città. Quindi per quanto riguarda il raddoppio del rettilineo tra Codevigo e Lughetto, potrebbe esserci il sotterramento del canale che sta lì a sinistra o a destra in base a dove arrivate, quindi potrebbe essere anche questa l'idea, quindi farla più larga, fare una sorta di Transpolesana, potrebbe essere un'idea, ma non si sa come andrà a finire. Quindi effettivamente ogni volta che si registra una vittima, i sindaci piuttosto che i vari consiglieri comunali, regionali, comunali o governatori dicono all'incirca la stessa cosa, e francamente è il momento di dire vogliamo i fatti, ma come fare? Effettivamente è così, la messa in sicurezza va veloce, le varianti ci vogliono dei tempi ancora lunghi, e chi va in macchina dovrebbe essere molto ma molto più attento, perché se andassimo tutti piano, tutti, mi ci metto anch'io, di incidenti ce ne sarebbero molto meno.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Windows in the Sky, sono gli U2, 2006, canzone ascoltata e protagonista dell'appuntamento con Unforgettable. Dell'ora 18, parliamo di Falegna Maria Padovani e Stella del Zand, che colgono l'occasione per ricordarvi dei tantissimi incentivi disponibili per la sostituzione di infissi interni e esterni e per dare nuova aria alla vostra casa, anche una certa sicurezza. Quindi perché non mettere tutto in sicurezza? Potete avere un nuovo portoncino blindato e godere della detrazione del 50%. Parlando ancora una volta degli interni e degli esterni, vi ricordiamo le porte in design, di design in vetro o alluminio di altissima qualità, con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegna Maria Padovani e Stile Design vi aspettano nel loro showroom di strada Madonna Marina a Sottomarina, quindi anche adesso magari se fate un giro, un salto, andate a trovarli, chiedete informazioni e magari anche un preventivo che è assolutamente gratuito. Mancano 50 secondi, poi saranno le ore 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
4: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
3: Telefono 041 82 34 187.
4: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Tu conosci Milano Wine Bar?
9: Conosci i nostri cocktail?
8: I nostri aperitivi?
9: I nostri ricchi buffet?
8: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
9: Tuffati nella Milano Experience.
8: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
9: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
8: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
9: Viale Trieste, Sottomarina.
8: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
10: Milano Wine Bar.
11: Il modo migliore di respirare.
12: Il modo migliore di climatizzare.
11: La silenziosità assoluta.
12: I consumi ridotti fino al 70%.
11: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
12: I migliori sul mercato.
11: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
12: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
11: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
13: città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: ma che carina, vaffanculo amore di mio. Allora, per il compleanno abbiamo due amici, abbiamo Rinaldo e Jessica, che abbiamo già sentito negli anni scorsi. Ciao ragazzi, ciao Rinaldo, ciao Jessica.
1: Ciao a tutti, ciao carissimi.
0: Ciao, benvenuti.
1: Ma ciao, senti, ciao, ciao.
0: Rinaldo, la canzone che abbiamo appena ascoltato si intitola Vaffanculo Amore, che ci ricorda un po' la canzone, non è simile, assolutamente è diversa, però il titolo è un pochino di quella di Marco Masini. C'è questa canzone, la dedicheresti a qualcuno, Rinaldo?
1: Ci sarebbe tanta gente a cui dedicarla.
0: Jessica, sei d'accordo?
2: Dirlo, ma a che ne sei più che sia che meno che gli adagi, perché ormai è più gente da dedicarla.
0: C'è più gente che la merita, dici te, che gente che merita canzoni d'amore, dico. Jessica, sì, senti, sì. Allora, come stai?
2: Ormai amore non esiste più, anni qua.
0: Ma insomma, qualcosa c'è ancora, dai, senza grattare anche lo troviamo. Jessica, com'è andato quest'anno? Che voto dai all'anno passato?
2: No, nulla di particolare, perché è sempre bene sia l'anno scorso che quest'anno. Avendo una buona salute c'è sempre il voto maggiore.
0: Quindi tu dici che il voto è buono quest'anno?
2: Certo, certo.
0: Allora diamo la buona. Come passerai questa giornata, o se l'hai già passata in qualche maniera?
2: No, beh, io sono stata al lavoro, ho finito di lavorare.
0: E quindi ti fermi qua, o hai qualche idea per stasera o il fine settimana?
2: No, mi fermo qua.
0: Fine settimana non fai nulla?
2: No, perché tra il lavoro, vieni a casa, i figli, prepara da mangiare la cena, quindi arrivo sempre che dico sono stanca.
0: E quindi tu dici ti blocchi. Rinaldo, invece, per te com'è quest'anno?
1: Quest'anno è un po' particolare, perché problemi di salute, la mamma, sai, quando arrivano a una certa età.
0: So bene cosa vuol dire.
1: Ecco, quindi
0: pensi più alla salute degli altri che alla tua, poi alla fine.
1: Sì, bravissimo, sì.
0: Certo, immagino. Come sta la mamma in questo momento?
1: Fisicamente sta bene, però avendo fatto 25 giorni di ospedale, adesso essendo disabile non riesci più a camminare, quindi hai capito un
0: certo.
1: Po'
0: ci vuole la tua e la vostra vicinanza in questo momento, e noi
1: assolutamente sì.
0: le diamo un abbraccio per quello che possiamo fare.
1: Grazie mille, gentilissimo,
0: lo facciamo sempre volentieri. Rinaldo, Jessica, noi ci sentiamo il prossimo anno, 360.
2: Speriamo sempre il bene di essere
0: insieme. Ma sì, ma sarà ancora più bello. Rinaldo, sono convinto che la mamma starà benissimo, e te, Jessica, sono convinto che ti prenderai una giornata di vacanze. Ragazzi, vi ringrazio, vi abbraccio tutte e due.
1: Grazie. Tanti auguri anche a Jessica e a tutti quelli che hanno compiuto gli anni quest'anno.
0: Ciao ragazzi.

0: Bussi.
1: È sempre una meraviglia sentire le persone che compiono gli anni, che hanno le cose che funzionano, che vanno male, chiaramente in questo caso è molto peggio, però questa divisione dei problemi nel bene e nel male a me fa piacere, perché alla fine ci considerate degli amici. Noi siamo qua da tanti anni, Radio BCS da 50 anni, dal 1976 che c'è, e quindi noi festeggiamo ogni giorno i nostri 50 anni. Lo faremo anche quest'estate, a fine estate, con una festa particolare. Seguiteci, perché vi daremo tutte le dritte per partecipare, insomma, per essere dei nostri, mi raccomando. E poi partecipate anche ai nostri compleanni, alle nostre sorprese, perché no? Scriveteci al 338 266 2777, oppure nel nostro messenger, nella pagina Facebook BCS Paola e Cinzia, e noi vi faremo gli auguri il giorno stesso in cui compierete gli anni, insomma. Siamo puntuali sotto questo punto di vista. A proposito di compleanno, di festività, oggi è San Claudio. Auguri a Claudio, alle Claudie all'ascolto.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
3: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
4: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
3: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
4: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
5: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
4: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
5: Affidati ad un unico interlocutore.
4: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
9: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
8: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
9: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
8: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
14: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione della Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: questo è J-Ax, molto americano in questo caso, invece noi siamo molto chioggiotti perché vediamo un annuncio che riguarda proprio la città e non solo, perché quando si parla di carrozzeria Biasione è aperto anche agli amici per esempio di Piove e di Sacco. Nessun vincolo assicurativo polizza stipulata con il vostro assicuratore potrà costringervi, facendovi pressione forzate, a riparare la vostra auto dal convenzionato. No, nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere, non vi è nessuna problematica poi per i pagamenti dei sinistri o per penali varie che vi comunicheranno. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, chiaramente la carrozzeria con i suoi molteplici servizi come carrozzeria, gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale, che è gratuito se lasciate lì l'auto da aggiustare. Biasion vi darà tutta l'assistenza di cui avete bisogno, dalla consulenza per un sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Il servizio di soccorso stradale, ripeto un'altra volta, è gratuito se lasciate lì l'auto da aggiustare. E Carrozzeria Biasion in via Padre Emilio Venturini 274 a Sottomarina, ed è sempre un passo avanti. In più credo lo stiano ancora cercando a Biasion per ampliamento del personale, una figura da inserire fin da subito nel proprio reparto di smontaggio, montaggio e rifinitura. Si richiede dinamismo, buona volontà e forte passione per il settore automobilistico. Ripeto ancora dove si trova Biasion, via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Se volete sentire due canzoni degli anni 80, adesso vi invito a stare con noi. Abbiamo Joe Smooth e poi Gloria Estefan.
1: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successi. Simply.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
4: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
3: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Spicy,
3: scegli Sottomarina

0: Pizzeria da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
0: Milano Wine Bar.
2: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
2: Abbina

Anche senza l'Italia è un pomeriggio, o meglio è un periodo molto calcistico questo, con il mondiale. In questo momento si sta delineando la griglia per gli ottavi di finale, con Francia-Marocco, per mio partita di una pericolosità, non in campo, fuori. La Francia sarà a ferro e fuoco, perché tifosi marocchini mettono a ferro e fuoco se perdono, se vincono, in qualsiasi maniera, quindi sono molto preoccupati. E in questo momento si sta giocando Argentina-Egitto, tra qualche secondo dirò come sono messi adesso, quindi se state registrando la partita cambiate canale o spegnete la radio o abbassate il volume, lo dico tra un minuto. Mentre stasera si giocherà Svizzera-Colombia, e lì la vedo dura per la Svizzera, la Colombia è troppo forte. Allora, posso dirvi adesso, in questo momento siamo a metà della partita, siamo circa al 45esimo, lo sto vedendo via internet, e quindi è facile che sia già finito il primo tempo. L'Egitto in vantaggio per 1-0 con Messi che ha sbagliato anche un rigore, l'Argentina preme sull'acceleratore, ma sembra che l'Egitto, con un portiere bravissimo, la stia controllando abbastanza bene. Lo sembra detto, l'Argentina togli Messi, l'Argentina gli toglie il 50% della bocca di fuoco, anzi la togli tutta praticamente, quindi l'Argentina gioca un sacco di passaggi bravi, ma mi sembra che l'Egitto stia, ripeto, controllando alla grande. Mi aspetto un aiuto arbitrale, sono proprio bastardo adesso, mi aspetto, già c'era il rigore, va bene, questo forse c'era, mi aspetto un'espulsione per l'Egitto, mi aspetto qualcosa che possa cambiare gli equilibri, perché l'Argentina, insomma, non puoi perdere, ha già perso il Brasile, perdiamo anche l'Argentina, qua Infantino, ragazzi, è proprio un personaggiaccio, si può dire personaggiaccio. In più, notizia che vi do adesso è arrivata in redazione veramente qualche minuto fa: la Russia torna nel recinto del movimento olimpico, questo è il titolo dell'articolo di Italpress, almeno per il momento. Infatti il CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, ha annunciato di aver revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo, cioè ROC ROC, in vigore dal 12 ottobre del 2023, una scelta adattata dopo un'analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali, che ha stabilito che il ROC non comprende più tra i propri membri organizzativi sportivi regionali situate in territori rientrati nella giurisdizione del Comitato Olimpico Nazionale dell'Ucraina. Una cazzata. Inoltre il ROC ha confermato di non svolgere che non svolgerà attività in tali territori, quindi comunque non ha niente a che fare con la guerra, quindi il comitato russo c'è ancora, insomma la Russia rientra per ora nel comitato olimpico, potrà partecipare alle prossime Olimpiadi, ma udite udite, senza bandiera, quindi non potrà esporre la propria bandiera. Grandi cambiamenti. Questa notizia è arrivata in redazione veramente qualche minuto fa.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: Should Be Dancing, sono queste dei Bee Gees, era il 1979, siamo un po' in ritardo, via veloci, parliamo di gioielleria Ballarin che vi aspetta per i nuovi orologi Daniel Wellington, la tendenza continua con questo bellissimo orologio stile vintage, con cassa piccola squadrata, a seconda, quello che volete voi, sia per lui che per lei, con cinturini intercambiabili quando e come volete. Inoltre, acquistando da Gioielleria Ballarin un orologio Daniel Wellington, avrete subito in omaggio un paio di occhiali della stessa linea. Non perdete questa bellissima occasione, Stefano e Karin vi invitano a provare gli orologi nuovi di Daniel Wellington e magari anche acquistarli. Ci sentiamo domani, torna anche Cinzia, domani torna anche Cinzia. Dalle 16, ciao! Paolo De Grandi, sono esatta, 19:02 minuti.
1: Dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
5: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
6: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
5: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
7: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
8: Finalmente ce l'ho fatta!
9: Cos'è successo?
8: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
9: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
8: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e

0: Marina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
5: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
6: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
7: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
6: L'adoro.
8: Tomato by Clodia, il

tutti i giorni, a pranzo e a cena. Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare. Centro Veneto Energie.
2: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Adesso vicino a te.
2: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
1: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
2: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
1: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
2: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
1: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza costi aggiuntivi.
2: Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio.
1: Telefono 041 82 34 187.
2: Mail chioggia@centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 70 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani.
5: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
7: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
6: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
7: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
7: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
8: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
9: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
8: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
9: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
8: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
9: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
8: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
9: E le golose coppe gelato.
8: Hosh Caffè, lungomare Adriatico, Sottomarina.
9: Telefono 041 55 40 660.
8: Hosh Caffè.
9: Hosh Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Claudia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
7: Claudia Lab.
5: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Granzo Stanco, Eden Beach.
13: È spiaggia, con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole, per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Granzo Stanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Granzo Stanco, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
13: Granzo Stanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove sogni diventano realtà.
2: Astoria Beach, la tua oasi di relax e divertimento a Sottomarina. Desideri lasciarti alle spalle impegni e stress? Prova la zona G adulti, dedicata ai maggiori di 18 anni e pensata per soddisfare i tuoi desideri durante ogni momento della giornata. Prenota il tuo posto su centroastoria.it e accumula punti con la Fidelity Astoria.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
6: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
6: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Tomato by Clodia.

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbi

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: successi.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
8: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
9: Il comune di Chioggia presenta l'87esima edizione de La Sagra del Pesce. Dal 10 al 19 luglio, nella splendida cornice del centro storico, tutte le sere, dalle 18.30, presso gli stand delle associazioni, si potranno degustare i piatti tipici della cucina chioggiotta. Non solo cucina, ma anche spettacolo. Ogni sera, dalle ore 21.30, nel palco allestito in Piazzetta Vigo, imperdibili show. Venerdì 10, Baruz. Sabato 11, Noi con voi. Domenica 12, Red Flaminga, la sagra del pesce. Dal 10 al 19 luglio, un evento unico.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
12: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
3: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città. Rewind.

0: ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin, caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie.
4: L'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Adesso vicino a te.
4: Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas.
3: Scoprirai tariffe molto vantaggiose con
4: nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore.
3: Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico.
4: Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente.
3: Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici, senza

0: centrovenetoenergie.it.
1: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Real.
4: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
2: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
4: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
2: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Real.
4: La magia di un evento nello scenario perfetto.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia con il patrocinio del Comune di Chioggia presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in laguna d'arte. Lunedì 6, dal tardo romanticismo alla musica del Novecento, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Martedì 7, l'arte del pianoforte, concerto di musica da camera presso il Monastero Santa Caterina. Mercoledì 8, forum pianistico Città di Chioggia, categoria Juniores pianoforte solo presso Auditorium San Nicolò. Inizio eventi ore 21:15. Info e prenotazioni 327 33 24 469 sul web musicachioggia.it.
6: L'estate ha voglia di musica.
7: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
6: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande.
7: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
8: Noi due siamo bravi,

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

pioggia. Una radio, BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.